Proverbis. Curchal nüvel va vers Muntafun, plova in Minche Chantun. Curchal nüvel va vers Vuclina, va in a bell'ora in Engiadina.

Men da betta da vart ils advocats, da men rauch. Schün advocat es croda eint, in büll es nähen tesche quaint, allur es quai un accident. Però schel cun schaschin e sazia no dond vain ora viv per grazia, allur es quai una disgrazia.

0: Las novitats der RTR.
1: La Francia ha permesso all'Ucraina di più sistemi di defensione che ha visto le ultime attacche russe e mire civili. E Basilea guadagna il classico contro Turic che ha dato con due sedine. Con due sistemi sono le 6 al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Ad in puspe attaccia la Russia e l'Ucraina con rachette, quella può mobili se difendere in modo insufficiente per qualche nabic il sistema di difensione dell'area necessari. Usa il presidente francese Emmanuel Macron annunciato più sostegno per Kiev. El ha telefonato con ses colleghi d'ufficio ucrainese Volodymyr Zelensky ed ha permesso del più rachette per la difensione dell'area, che ha comunicato Macron sulla piattaforma X. In più ha il rinfacciato la Russia ad attaccare sistematicamente la popolazione civile in Ucraina ed ha in questo connex discurrito acti terroristici. Se letta mai in venerdì in almeno 16 persone venite smazzate in un centro di compra durante un'attaccia russa o dall'aria. L'Unione Europea che sostiene la Serbia nel combatto contro gli incendi di Guauten in territori naturali protegiti. Nella tremetia, 4 elicopters di stizzare pompiers in la Serbia a annunciare l'UE. Erce la Serbia ne fa beach part dell'UE a la tutina access alla git d'urgenza. Il territorio per tucciare redont 80 km de vent della capitale Belgrad e vale scoinda als importanz reservats tucciats all'Europa. L'incendi de Guaut fuoriesce da più passe due semnes. Passe 3.000 hectare Guaut en già diventate in un frende delle flommes. Nel spintare del sport, balla a pè in la quarta ronda della Superliga a Basilea guadagnare Daifer contro Turic con due sedine, con quale l'FCB guadagnare classe contro l'FCZ per la sisavla giade in fila. In la seconda partita da dir a Luzerna guadagnare contro Losanna con una nulla. Gli è stata la prima vittoria della stagione per Luzerna. Ed anche in risultato al balla per regional in la seconda liga, Quera 97, pers contro Bognragaz, condusa a Trais. Ed anche in una novità al tennis, Stan Wawrinka ne aveva in bici a giocare in torneo di Grand Slam in sua carriera. Fin l'ultimo momento al Roland Garros 49 sperassero in una wildcard per gli US Open a New York che comincia la fin del mais. Tentando gli organizzatori decise di dare la chance ad usare indigenza. Gli stavanti di agenza Wawrinka guadagnare gli US Open e nel finale 2016 Shael batti il serb Novak Djokovic.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle Liffe l'antir centun. La temperatura massimale è 39 gradi in legge di nota, 22 gradi in Surselva e 24 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanche la via Tranter Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. La bunura der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen zemmen de nos Redaktur der Musica, Dominik Pohle.

0: c'est du javanais.
1: Ciao insieme, io sono Stefanie Heinzmann e vota live at RTR.

0: RTL Impuls.
1: Schon uns waren Jules de Vosses Gardes con Dorothea, che lavora la Arena Alve de Levines e del Remonsch, de les Colours de les Levines, Brückins prendi Alf a ner per Colours, lo fossi a un de di, ha io fatto durante il desersi per quella interessata giuffne per via del Remonsch, che devi schizzon la Remonsch, cocchne, dils Vagabonds, il Rotwelsch. Plina von deva ai era il Kurwelsch, che fuva per Luther Kauderwelsch. Luther dues vedeich el stil de Trump, püet unsere Nachkommen vor der Kauderwelschen kahlen Glossen. Luther veva piarz la njarve per via din codis de poesies din de la Valmisteir, in Simon Lem. Geua Simon Lemnius, sco ella iuse la historia, boca maufers, dau risposta cun ina muschla d'ina poesia, ina porno machia infernala, liunga e lada cun totils details intims, che Luther il monch trafichi cu la monge Catrina. Luther es avilentau si scifec che la sorveniu la sete Catrina, in eufemissem romansch per la diarrea, ed astui miglia iamnes zibacca bananas. In quei connex se venivano de me a mi, che in bia pli fine sensibile che Luther nominato mai in Lord Byron, scrive in una breve dils 1810 ort la Grezia, che il cionci dil reminent romanisch, il grec modern. E l'originale inglese sta den ton romaic, che se base probabile si lunga dils Roma, e più fosse nus pus poi bocca lunch na vende rumänisch. Lo scrive Lord Byron vinavon che l'agli bugien ils grecs, el seien l'oms charmants, con tot ils vezis dils terks.
0: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Francia permette all'Ucraina da pli sistemi di defensione, quai in vista las ultime attacche russe sin miras civiles. E Basilea Gudogni, il classiker contro Turic, quai ordaifer condus ad in. Quai indus il tema sozza la set. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Adina Puspe attaccia la Russia e l'Ucraina con racchettes, quella pomo plis defendere a modo insufficiente per quai che la nabici il sistema di defensione dell'aria necessaris. Usa il presidente francese Emmanuel Macron annunziata pli sostegno per Kiev. El aia telefonà con ses colleghi d'uffizio ucranais Volodymyr Zelensky ed in permessa del da pli racchettes per la defensione dell'aria, quai ha comunicà Macron sin la piattaforma X. In plia el rinfaccia la Russia ad attacciare sistematicamente la popolazione civile in Ucraina e da in quest connex discurri d'acts terroristics. Soletta main venerdì in almeno 16 persone segnide smazzate in un centro di compra durante un'attaccia russa o dall'aria. L'Unione Europea che sostiene la Serbia nel combattere contro gli incendi di Guauten in territori naturali protegi. Ella tramette 4 elicopters da stizzar e pompiers in la Serbia, ha annunziato a Brüssel. Erce la Serbia ne fa beach part dell'UE ha l'accesso alla git d'urgenza dell'UE. Il territorio per tucciare era d'un 80 km da vent della capitale Belgrad e vale quindi als importanti riservati d'uccelli dell'Europa. L'incendio di Guaut fuoriesce da pipasse due semnes. Passa 3.000 hectare sguaute in già diventadas un frenda dalle flammes. Nel momento del sport, balla pè in la quarta ronda della Superliga Basilea Gudignà Ordaifer contro Turic con 2 din, con cui l'FCB Gudignà il classico contro l'FCZ per la 6ª già in Serie. In la seconda partita di dier a Luzerna Gudignà contro Losanna con 1-0. Il è stata la prima vittoria della stagione per Luzerna. Ed anche in risultato al balla per regionale nella seconda liga a Quir 97 pers contro Bogn Ragaz con 2-3. Ed anche in novità al tennis, Stan Wawrinka ne aveva in beach pli a giocare in turnier de Grand Slam in sia carriera. Fin l'ultimo momento al Romo de Curantinons sperassi in una wildcard per gli US Open a New York che comincia la fin del mais. Tentante hanno gli organizzatori deciso di dare la chance ad us indigenze. Gli stavanti a Jonza a Wawrinka Gudignà gli US Open e nel finale 2016 a El Bati Novak Djokovic.
2: La meteo.
1: Als es idet zu legif, il sventer mes disa formen nivels de cumulus. La temperatura maximale è tra 39 gradi in lenge di nota, 22 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca è la via tra Molini e Arvigo serrada per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ta RTR.
3: Kun semper verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop.

ama, era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: las novitats der RTR.
1: El Chantun Zug tuai puspedar notas en scola, quai pretende il direttur de la formazion. Nel FC Basilea guadogna de nova main il classiker contra l'FC Turic, quai Ordaifer conduse din. Quai indus les temas, alza las oc al microfone Urs Müller. Bien-gi. En il Chantun Zug tuai dar in return ter las notas de scola. Quai ha annunziato il direttore dell'educazione Stefan Schleiss in un'intervista con la NZZ am Sonntag. I due puspedar notas per esamens e tests con per l'azione cantunals in le scolas. Notas sei necessarias per far trasparente il stand della prestazione effettiva genitors e patruns futurs. En pli pretende Schleiss ricerches de las enconuscientes de la lingua per tots ufans de traisons. Per ufans con enconuscientes insufficientes doen stuar iren in canortu in a gruppa de geu. Schleiss regesce con quai trantra auters in lamentaciuns de l'economia. Tenor la NZZ am Sonntag dat hier in Chantun argovia stentes sumiliantes da reintroduzirin obbligatori de notes de scola. Adine puspea dace la Russia e l'Ucraina con rachetes, quella po mo pli se defendere moda insufficiente per quai che la na becci il sistema de defensione dell'aria necessaris. Ossa il presidente francese Emmanuel Macron annuncia da pli sostegno per Kiev. E lei ha telefonato con ses colleghi d'ufficio ucranais Volodymyr Zelensky ed è permessa del da pli rachetes per la defensione dell'aria. Quai ha comunicato Macron sin la piattaforma X. In pli ha el rinfaccia la Russia da tacciar sistematicamente la popolazione civile in l'Ucraina ed ha in quest con X discurri d'acts terroristics. Sulette main venerdì nel main 16 persone venite smazzate in un centro di compra durante una taccia russa o dall'aria. Nous in il sport balla pè in la quarta ronda della Superliga Basilea Gudignà Ordaifer contro Turic con 2 din, con quai agli FCB Gudignà il Classiker contro l'FCZ per la sisavla giada in Serie. En la seconda partita di Diersaira Luzerna guadagna contro Losanna con 1-0. Gli è sta la prima vittoria della stagione per Luzerna. E tra il balla per regional en la seconda liga a Quire 97 pers contro Bogni Ragazzi con 2-3. Ed anche una novità del tennis, Stan Wawrinka ne aveva in beach play a giocare in turnier de Grand Slam in sia carriera. Fin l'ultimo momento al Romo da 49 sperasse in una wild card per gli US Open a New York che comincia la fin del mais. Tentant hanno gli organizzatori decisi di dare la chance ad us indigens. Gist avant di agions a Wawrinka guadagnà gli US Open. En il final 2016 a el battì il serb Novak Djokovic.
2: La meteo.
1: Oggi si dezzo le lief, il sventer mesdis forma nivels de cumulus. La temperatura maximale è 39 gradi in legge di nota, 22 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione de Quira.
2: Vias e traffic.
1: In Val Calanca è la via tranter Molini d'Arvigo serrada per via de Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: RTR Vita e Greta.

0: cant, per exprimer emoziuns, per exprimer historias e raquintar la vita. Ad gest las historias de la vita muenten ella savens tocant las larmas.
1: Io sono in cascion che braccio il plire scaglia, no? Apri a creva in bien, io sono sco... va in bien connex con mie emoziuns.
0: Ella è Paola Mia Cadonau. Ad un discorso filosofico davanti il sen della vita, tradisce la giovane musicista e pedagoga da cant, c'è che muenta ella tir larmas, ma è c'è che data della verma in forza e sen de viver. Mio nome Gabi De Gonda, benvenuti al magazzino Vita e Creta da Stat, a voi tutti in una biala domenica.

0: RTR Vita e Creta.
1: C'è dat sen alla vita. Questa stata a Vita e Creta dina puspei centau quella domanda, filosofau con persunas giufnas, realizau che gli è busci sempel de declarar ciò che dat al sen alla vita. Per questa emissione ho invitato Paola Mia Cadonau, ella è de Lyon, ed ella ha terminato il studio di musica di jazz con master. Da concert, sta in tribuna, a scrivere canzoni, quai è il suo mondo. D'anton, la romantica di quai mondo ha i suoi confini.
2: Io sono così romantico di scrivere una canzone. Io il lavoro, la fin finale, scelgo in chat, è romantico.
1: Paola Mia è una giovane di 27 anni. Ella ha grons e il sprint, ella ha cavelli lunghi che la legiau con una lunga terciola. In una bella espressione, Paola Mia. E, già, a sua voce è singolare, in una voce che vuol anzugliare l'olma con calma e armonia. Calma e armonia. Quei ual quai che abbia persone ancorano il cant e la musica. Per se proprasi il temps su entro il studio e per il mondo del lavoro, vais vus Paola Mia fatti il master sur tre sons ad osso des ures de cant. C'è influenza al cant sil ben stadel cristian?
2: E da te dina gli aut che volen cantar, volen apprendere a cantar. Grat gli aut che è in crisi.
3: Da tutti i differenti studi che mussten sì che riducesse stress con quei kinds lavora bia col treflat e scienza busi bien lo center trains treflat pitosch la surfaccia so e min esperta scienz conta controllation del flat canta also ja fa mega bene in crucial quei setza creper quei sono die alti equilibrata. Also ja, sei bo, ich weiß nicht, mein Gefühl, mein Profil, ein wieder ein Leut, kann Buschi bien, das dann kurio mehr ist, scholast du da kannt, weil ich ja morgen Touren kriege, weil die wie Art kommt quai, die sind l, ich weiß, im Per scholars, scholars kann greif zu kalle wette quai, ei ubi dem rasch quai, das ist wieder passion. Ich glaube, wenn ihr noch das setzt, das ist ja mega important für uns, der Weg, weil Uhren, die anderen, schon mega bei.
1: Insa, Kant fa bei einer Lolma, ma Krisis sind auch quelles Personen, die konnten, manche die affechse Wens weh. Ich glaube, Pädagoge der Kant, c'est Rezept, wo es wusslo?
2: Also, ja, es checke ja, weil ich fachste war, sonst in eine Psychotherapie, dann mit Therapeut zum Duiden bia. Ich habe in einer Krise nie ich habe in einer Krise, aber einfach ein Semester Part fisch, gun chicke aus hundert, chicke auf brenn gun, chicke weiß du nicht gun, alle witte, weil ein brüner Gruschel mehr, weil die Bienen schießen was du sonst, kei Gita, et Schock mir se Mitches, mir Mama, mir Familie, mir Mitch.
1: Aber ich glaube, du hast ein brüner Gruschel mehr, ich seh's. Qui già inviati, qui imprendere di conoscersi se e quindi che è il sen dei miei sviati della vita?
2: Io credo, già sono nemmeno chi fa più semplice il vero relazioni, chi fa più semplice il lavoro, fa più semplice o altri tutti di conoscersi se bene, senza regolarsi se
1: è più importante sapere ciò che vuole e ciò che vuole bene.
2: Per me è meglio di sapere che io lesbo, perché io ho un buon sentimento, io sono buon castello, che ho un esatto plan nella vita, che io lesbo in due sonze, essere leo e leo, io ho un sentimento che a me c'è bello in causa, piuttosto che quello che ho planizzato. E dici di me di sapere che ho letto c'è bo. E questo c'è che sono vita da prendere, io sai. Io sento il bia x c'è il mio ventre, ma sai, io sei bo di una mega sociale in quei. Aber io vengo di una meia.
1: Tutto là si gli agi un instinct. A via s'instinct, a manau vus, de lion a turic.
2: Io credo per me è più importante di una ven, da che ho. Da non gava sezze grone, essere più anonima, prendere un canuscio de pli leut che fanno il madem sco eu, che muosna mie nuove direzioni in quel che fec. Dosa sono io scionda pi oggi onza turice, dosa senti eu che il niene vos. E io sei cadu importante per me, a so buon niene vos sta, aber a dine puspe essere che eu a flaggiat co quella. Senti a dine puspe che eu vai schon il liu schin ruau sco che eu. Es lag leider der Diem bei uns nicht mehr, kriege ich in einem Scheide den Tod.
1: A quella decisión, was vus ja priu, vus mais in dem set a Londra questa ton. A scha vus vessas in bastunet magic, Paula mia. C'è mi das as vus e la scena della musica svizzera?
2: Ja, weil sentiment che la scena della musica svizzera a in uati pin spectrum schiebt per checka checka funktionesche zu go. Schon mehr lose chica success in Schweizer Chibo. Hat ja gewisse Jaski in Svesarver lentigli Horizont. Ja sei, ki dat mega, mega cooles Bands, et schick coole, talentate Lieut gefan. Mega interessant, urden, ka bin im Budi in Schweizer, aber du gehst gar nicht, ich meine, stretch. Und mir bin ich immer in Sperten, ga meine stretch. In quel slogan non che ho son e di avai il sentiment che ho son in question che sves è un se senti ben e non è un pigrom mercau ed è quel che vai dice von che ho quel che indic stretch in svizzera è musical main quello and un total outer also leo se tracta scibia per la musica scibia vigne de leo e di ho di visle si mende di prendere un canuscio la scena leo che ho sai che senti un curio che se lui già nuove gli altri di Lubranza ma nuove gli altri che inspiration forse e beh su una concert leo aber scosso un gesto quello se puoi spesso in viaggi che amo semplicemente va senza un po' prenisau nu che amo c'è che faccio as altro che e beh quei producenti aber e merlu c'è che c'è beccia
1: a vus scheiss sabbia a leist du ka in tekel puls de quel mercau de quel mercau de la musica denton questa stad weis vus viviu in contrast total en projektion cun ena grande metropola vus essa stada e la val frisal weis visitau matiu en quel silenzi de la natira e per l'uvranza emen vi de musica che experiencia questa per vus
2: no hey mega mega ich betrachte mein Studi wieder gweige ist schon mega mega mega bi weil du Projekt gerade um da um ei nus essen proprio nus essen kashi sin zusammen ist ja mega important und so was ein Teil ist denn der du die Strecke die ist sehr zäh ist forse mega important und sehr einfach ein zusammen gehen noch wenn fast Musik zusammen und aus der war auch ein Teil gweige was kann man quella collegiazione che non viene
1: qui è una forza
2: mega
1: data in quella collegiazione è in senso alla vita in senso al suo sviluppo come artista
2: io sai poi io vai cosa un po' giù scisse venti che vai faccio musica con Cicci che è un cruscio con Cicci che sono stato un speciale ubi ed è ebbe dove siamo te lezze fece collegiaus con Keu con con la natura, con la nostra cultura romancia, io avevo visto anche il sentimento che quei me forse non tega mini, ni che avevo che ho asciuto forse bo perché ebbe a scrivere bo per romancia, sono stunde bo pliche o cioè, ma è ebbe se distanziato so quanti ed quero subi con el de dem flane vos es cova sia sai a scrivere per romancia di conto le bo per romancia ja ich mir in casa das quere ubitet weil reconnecten tras mit quella musica come te o sta ubi
1: s se server, exprimer sentiments, con musica. Quei figlies vus a Dina Puspei. A quella cauves vus dedicau a vies bab, neu che vus cantais, el vesi vus bo sco quella dona che vus esses, quel segi in iester vis-a-vis vus. Quei text relativ critic.
2: Ja, vai bia discussions con amici ed amici che fan e musica, che viene Dina Puspei il punto, che scrive una canzone, che fa male a Cici, ni che fa vilaus a Cici, ni che viene in nuove domande a certi leut. E la domanda è di una scovanza in torno con quei, e di un quittel, se la è, se Cici che scrive canzoni, lui, it's part of the deal, questo insto sco, schattier quei, perché tutto quello che fa o nus, ni mai. Also ich habe das Studium ja aus Aschebo schreiben so der mein Bab, weil ich die Fahrforce malen, weil du dich ja weiter gehst. Du sagst, ich glaube, es ist quelle Musizistin, die auch wie es ist.
1: In der Musizistin kann ich dir Sentiments, in der Donne kann Gräsche, kann ein Knuscher, die per die mehr zu setzen, und kann ein Pescher damit Emotions, Sentiments, ein Rimes und ein Musik. Paula Mia Cadonau. Quei tut ha da fa con grandes emozions, che fa bergi vus.
2: Io sono in cascion che braccio il plire scaglia amna. Abri a creva in bien, io sono sco... Va in bien connex con mie emozions. Io braccio il sciocchetto il caos, bialles. Sco musica, ni sciocco art, ni sci in amici fatti, sci che sono loge sinella. Ni sciocco sorvenina bialle brev. Io braccio il chef a me triste, c'è che c'è bella grazia, il mondo, c'è sento il pospinagà, c'è privilegi che vai e che altri sono semplicemente buon giù glitch. Io c'è... sei buon.
1: E al mondo fa, per dirvi, quando capite se il mondo, come si è la situazione attuale, del mondo per una generazione giovane, come voi siete?
2: E da c'è il momento che sei mettere della parte, o alti bein, aber gerade im Moment fai schon gut aus, also tot hat schon mein fai gut aus. Also Jahres, il Klima, schools questions, wann dann tun in gut lauter, ki schiesco ils menis politics radicalization at die pi dreht per tot, also
1: fai quel tema.
2: Fa mi schon tema perché ho se domande il mei schco mio futuro veso en tefer de quentir ding also esco musicista aber esco donna etsco donna che vuol forse in gave in fon de
1: von der reschins
2: mega also di avedine der chat he und ich sur fatsch das de mettere in de mondo que aber zco also de ein thema che se domande schon schon fa sen o se schicaul a tieji busi gir es godonat
1: sveses lus imaginaka che ve in a fon des on de plisena vossa vita
2: io sono spu in crescion in a donna che va schon sco a fon se vi les 100% esser mumma go mio pigrange vise que va una dine bo io crei che e bia socializzazion sco donna kinza kins als in dem gues saude wie tier der lewete der dine dune kins sto e vule quei ja lasch grad en wird er krei gewes uplege de wenn er vorne ke swes wenn er ukontent wo wette kun in vorne bro krei ke swes wie in kontent wette senz in vorne
1: Paola mia in quel cuore discorso venus un preu d'un conoscere in te che vus sco donna, sco giovane musicista, una donna con una forza interna ad un equilibrio per tornare a un tale domanda. Cioè, lei crea vus il senso della vita?
2: Io sono già una donna mega realistica. Mia mamma è una che la leva fa crema e una ninz, che è una pincia. E di avere di ne sono logici. Con statpo, ihr Gräf zu fakrimets. E di ho creato quei vai una dina u fetch en mei, aber ihr weißen men pi vede che vin
3: più grande vin forse è il vis che aves si c'è x non si c'è che ho creilen che fa tutto un più semplice per io vai proprio c'è che ho creilen io creilen Grazie. Guardate mi ubia, mie amicizie, mie amici.
1: A voi senza?
3: Già, credo che la Grazia per se senza è in processo. Che credo anche venga di più da tir a quel punto che sono bugien con me, che vai a bugien ci che sono, ci che vengo. A per quel buo lineare, in cinesia grefte, te ne ho senza. Aber ich glaube, dass das meine Forza und meine Relations sind mir die Importante.
1: Alle Relations, das ist ein Sinn in der Welt, in diesem Fall.
3: Ja, ich glaube, dass ich in der Welt ein Sinn in der Welt habe, aber für mich ist es da Grazia, eine Sorvigny Grazia. Dass meine Nähe so schwilupat zu gehen. Ja, meine Nähe.
0: Vita e Creta.
1: Paula Mia Cadonau, filosofont, davart il sen della vita. Ad delata lainus osa mos matu, in a canzun che la realizau con in amicia Melina Nora.
3: Questo è un ubi process, sempre un canuscio della scuola alta, della musica. Eleven schon Nadine schreiben eine Canzone zusammen per Romansch, per Walliser Titsch, per quei che omistus lungatsch minoritars. Ad, io credo che in Sterchasus forse buca quei fall passen zusammen, io alti Walliser Titsch, io alti Spezial. Aber io quid che fall passen beinen zusammen, ad ella azzago in bien Sound per cantar per Romansch. Ja, la Canzone monta mi ubia.

0: Nus tuts vain piars a perdin persunas durant nossa veta. Tottanina realiseschins ca ci chi, cins veva acna main bugien, ai bu pli. A magari resentins quasi al desideri da scriver quae cins senta, ebers a delibera a verbalisa quae cins ha mai saviu dia quella persona. Al psicolog e teolog Arno Arquint scrive per quai
1: In tai n'hai accettato un'orma parenta. Tots duas vevano fadia con una teologia massa accademica ci nu veva in giuna plazza per spiritualità e sentiments. Una teologia fraida e bler massa cognitiva.
0: All'antira brev, ad una persona che hai bu pli, o di nos capternus en vita e creta, el plaits in via, en cuort moment.

0: Vus tatlais il magazin della Dumengia. A nos ven ual udiu Alexia Marcus cun lur canzun Il Desideri. Al plait sin via de dots ai ina brev de cumiau, ina brev d'engraziament, ina brev en memoria. Ina brev che consolescia forse essa setz. Scret quella a Arno Arquint, che è teolog, psicolog e scienziau de religion.
1: Vita e creta, il plet sin via.
2: Martin, charami, tu non es più. Una giusta letti annuncia da mort. Tu non es più sin che smont. Te spatiment a chatta una fin. Avant Blair Zons an seja noi inscontrats per la prima ada. A Fribourg, in gioce no duas va impassantà in sembal, diverses ures illes listesses prelecciuns teologiques. Scha non ovem Blair da ci fare un concel, saiamo che tu am deras simpatic, un tip quiet e modest. Un ci nu steva croder su e ner far verer alc. Un tip simpatic con un bel rier. Pucia che non nu veven de più contact da quel temp. Pur Blair sonst più tard an sich net lure der che inscontrats. Quiste ada dire il docent e tu il student. Derce a me scruda su, con te srir ci niva da cor. Da spe quist inscontra ans vaina vissa d'una derce. Svelt andat in öl las bleres paralleles in nossas vitas ed in nossa vision del mond. In tai nai accetta un'orma parenta. Tots duas veven no fadia con una teologia massa accademica, ci nu veven giuna plazza per spiritualità e sentiments. Una teologia fraida e Blair massa cognitiva. Scopertai deira il sonch er per mai più da strusch illa natura ed in mincia esser co illes doctrinas teologiques. Per no duas dera l'impustüt la experienza directa l'importante e na ils impissamains o las ideas abstractes. Usche deren no tots duas amis dels mystikers da tot las confessions e religions. Nos da casa comun deren ils portrets, la magia, la imaginazione e na il savair teoretic. Sco eu derger tu un tip fitch sensibel, il mal de conumans nu lasceva freite tai. Tu soeva stad lar fitch bein, alt cia be pax umans san propi. Pü in teams cia nos in scunters niven, pü clair es a nü quant fitch cia tu patisces vide quis mont, quam freit cia tu asch, quant sul sulet cia tu azaintes. Tu non levas più vivere in avanti uscea. Tes mal dera massa grant, lavora massa sciura, tes a sentir massa sul. Martin, charami, es un persvas che tu stas bain oasa. Che ti orma svola, scoinaglia sur quis muant, libra e senza tema. Ti orma es tornada a casa e la patria d'ingiondar ce la deriva. Eu sein ti a vuja ent il vent e vetz ti a lüm ils steiles. Eu et bat ent ils flüms ed ils leis. Et es rier stjoda mes cor. Martin, charami, arrivair.
1: Plet sin via.
0: Al plet sin via, la brev de cumiau de Darno Arquint. Quella am fleis è e la quotidiana de venderdis, nisco adina, pront per vus e sin play RTR.

0: Che, vus dat leis RTR. Suenter las novitats de las nov u discau il jacht musical. En vista al jubileum de Chuncontons de la Scola de Musica en Giadina Bassa, a Braida Janet, envidau e la fonoteca trais dunas, trais generaziuns de Dina Vart Florina Rager, che si ricorda delle anciate della Scuola di Musica in Engiadina.
1: E mi ricordo che Cerico Falet ha l'idea di iniziare la Scuola di Musica, cioè come ha fatto un gran piacere, ed era reincantata da questa idea. Per me era questa la prima possibilità di poter istruire in musica.
0: Biare Gordiences ha in restades Adela. Actualmein è Sidonia Caviezel engagata alla Scuola di Musica con struttura. Per ella ha la Scuola di Musica una grande montata.
2: A me fa un grande piacere che non potrei tornare dopo i miei studi per i miei raggi musicali senza che non cominciare la mia via su nostra tercera splacciata.
0: Actualmein frequente è il terzo hosp la Scuola di Musica. Quella giovane matta a 12 anni Adela Aila Noemi Koller de Dardez.
3: A mai fa la musica semplicemente fitch plagiar. Es un orgelin e clavazin e canta anche il cor dels juvenils pro Sidonia Caviezel.
0: De pli regordientes, de pli anecdotes e de pli exprimere il plagiar della musica con quella strais protagonistes udis suenter les nov il arch musical con Braida Janet. E quei arch musical am flais vus schonosa sin Play RTR per tatla durant que vus fideis vossa spassegiade della domenica.

0: E con quella ballada romantica de Chante, Moiselle, Mose, Rosa, va nostra emissione de Vita e Creta plaunet alla fin. Paola Mirca Donau, musicista e pedagoga de cant, ha tradiu oz a nus che al sen de la vita dependi savens, bo moda della, mo bain e de si un tir contorn.
1: Quei scina greve de moda che il sen de la vita per me si crei. Da Grazia, a Sorvigny Grazia. Et maite neri, se sviluppate, go. Ja, maite neri.
0: E con quels plaids de Paola Mia che donau, va bomo nossa emission a fin per oz, ma bain e quella serie de stat. Tutte le emissioni di questa stat, da vart, de mondes filosoficas, en connex col sen de la vita, an fleis vus in nossa pagina rtr.ch, ni es in nossa applicazion Play RTR. Adossa, di vigeo vus, vine von in a biala stat, in a biala domenia, a demaunlu in a buona partenza e la nova jamna. Miu nom, Gabi de Gonda, mirai bain de vus.

0: Las novitats der RTR.
1: Il procuratur public generale avvertesce da nuova situazione da privil per la Svizzera e pretende in reazione della politica e della società. E dazis da multa e contradazis la dispette da commerci tra il Stati Uniti ed il Canada si intensivesce. Quando usels tema sozzales nov, al microfono Urs Müller, bienvenuti. En il Sonntagsblick avvertesce il procuratur public general Stefan Blättler den novs privels per las jirets interne della Svizzera. Konkret nomna el attaches de massas in administrazions ed interpreses grondes. En pli detie dine de pli attaches de hackers che pretendien den erste liberazion per dar liber dates engulades. Tenor intervista la procura pubblica federale impedì la primavera in attaccia islamistica din giuvende des docions. La Procura Pubblica Federale è responsabile per la defensione di cyberattacchi, spionaggio, acti terroristici e organizzazioni criminali. E il centun Zug deve dare in ritorno delle note da scuola, come ha annunciato il direttore dell'educazione Stefan Schleisen in intervista con la NZZ am Sonntag. E deve puspedare note per esamens e test con pregliazioni centunali nelle scuole. Notte sei necessarie per far trasparente il stand della prestazione effettiva a genitori e patrons futurs. In pli pretende Schleiss ricerche della inconoscienza della lingua per tutti i fans da tre sons. I fans con inconoscienza insufficiente doin stuar ir in una canorta o in una gruppa da geu. Schleiss regesce con quai 30 autos in lamentagiuns dell'economia. Tenor la NZZ am Sonntag dat ier nel centun Argovia stentes somigliantes da reintroducir in obbligatori da notes da scola. Il conflict commercial tra il Stati Uniti ed il Canada si intensivesce. Suentre che il Stati Uniti hanno annunciato di introducir dazis del 50% in imports del Canada, il primo ministro canadese Mark Carney annuncia contro dazis en valur de redunt 20 miliardi di dollari a partir dal 8 settembre. Per tuciat sein, trantar autera cial produkts da lacci da parats elektriks. Kurz Winter a Washington schmanaccia con contramesires. Il Stati Uniti è il partenare de commerci il più importante del Canada, ma er per il Stati Uniti e il Canada in dals più importanti partenaris commerciali.
2: La meteo.
1: Oggi si detto sulle lief il Winter mesdisse forma nivels de cumulus. La temperatura maximale tranta 19 gradi in lenghi di nota, 22 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanche la via tranta Molini d'Arvigo viene avanzerata per via de Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
0: RTR L'Arche Musicale.

Trumbetta, flöte travers, clavazin, chant e mobler otter. Per la scuola de musica in Giardina Bassa Val Müstair s'inclean 18 di simmels tuns de sai. Avant bundan 50 ans, dera quai per om un pa otter. In Iva Bainci instrui musica, de singles, in institution per possibilitar in scolazione de musica tot els ufans de la Val nadeva per om. Oz, 50 ans più tard, festeggia la scuola di musica in Giardina Bassa Val Müstair, 50 anniversari.

0: Dispö el 1976 existe questa scuola che ha possibilità a numerose scolares e scolars d'imprender a sunar un o forse più instrumenti. La surselva, che viveva da quel tempo fin già più bot in una scuola di musica, è stata in una sorta exempel per gli ingegnari. Per certe scolares e certi scolars è questa scuola di fatto stata in primo passo per poter cernere più tardi loro la musica scolur via professionale. Per la scuola di musica è il jubileo in una ragione per far festa. E per l'arte musicale il motivo per discorrere con tre donne che hanno tutte tre in una coalizione con la scuola. Minciuna di loro in un altro modo.
1: E malgrado che Rico Falet hanno l'idea di iniziare la scuola di musica, cioè come ha fatto un gran piacere ed era re incantata da questa idea.
2: A me fa un gran piacere che non ha potuto tornare dopo i miei studi per le mie raggi musicali senza che non cominciare la mia via su una nostra spiaciata.
3: È un argelino e clavecin e canta anche il cor dei juvenili per Sidonia Cavezzel. E a me fa la musica semplicemente più piacere e è efficiente la musica.
4: L'arch musical. Il lieu per discorso de musica.
0: Per me anche il studio sono Florin de Rager, la prima presidente e più tardi l'urer manadra della scuola de musica, Sidonia Cavezzel, che instruisce attualmente accordeon ed orgelin alla scuola ed è stata svesa scolare. E la terza in nostra runda è Noemi Kohler. Ella ha due de gens e sta der dez. Ed ella è attualmente scolare alla scuola de musica in Giardina Bassa. Mes nome è Braide Anette e per cominciare giusto in una domanda a tutti tre. Co descrivesse de vo or de vista personale la scuola de musica in Giardina Bassa in pacs plets?
3: Per me la scuola de musica è importante, sicché la cresce sedit semplicemente la musica e qua è fich flot. Lura amicizias, co per esempio lo la Rümli gang, es an san chatatze fanno sa musica insieme e plagiar. È una fich plagiar de sonar clavecin ed orgelin.
2: Eve per me ir pondera al plet plagiar e zvesa na plagiar de la musica ma nair plagiar de dar in avant quel plagiar e ce zufans an lura plagiar de la musica. Più in avant c'è a te che la scuola de musica fa una grandiosa lavur con idees innovatives fit varia il programma d'un e vengono su tutte su nuove idee, star vid le balle, vid le, imprendere al nuovo, avere nuove idee, nuove iniziative. E hanno più valore per la regione, in questo caso?
1: Per me era questa la prima possibilità di poter instruire in generale le ufans in musica. E per esempio aveva le ufans fin quelle ad modo di andare su Samurezza per l'instruzione di musica e ci venne fatto una grande e bella lavoro.

0: promovü i muntaina prun als ultims 50 ans. E per perseguitar il svilup de questa instituzion, il prüm giusto forse in sguardo in pa in avò, ent il temp che to questa storia insomma pedi cominciar, Florin de Reger, co dere quai, co es insomma nüe de quella ci sa decis no la infondare in scuola de musica?
1: Qua eran un per persunas ci eran ingaggiadas per la musica, Rico Falet, Ernst Promais, e mo altres del moment no vegna di mai tot els noms, però es ava lle far propa als ci dire possibile de finanziar, e qua para mai stat un punct de començament ci sa verificia.
0: E is a nu quell idea sa vegli fundare una scola, e lura ce sa ja fat per ce qua es insomma sta possibile?
1: A mai hanno domandato se c'è il presidente, quale una struttura che ci conosceva per quelle altre, se aveva in cusale della scuola, loro avevano un presidente, una presidente, a mai a Rico Falè domandato se avesse interesse del struttore al presidium, qua ce ne fa ben con bocca aperta e ben subito, però non aveva in giù un'idea che cosa vuol dire e che ci sto da fare. Ed era nempe da cercare magisters. Rico Falet aveva quelle ada una gruppa di magisters che del Stadio alla Svizzera Bassa a fare un corso, perché c'è Rico era dell'idea che avanti che cominciare con un instrumento a stesse fare un corso fondamentale. E questa allora ha fatto scena. La prima parte che c'è nata su tutto il presidium l'ha fatta il sprimzon su letto. E loro avevano scritto la piazza per un manadero, una manadera, in avanti a in giù. E loro mi hanno domandato se il presidente direi un po' involvato in tutta la roba, se ne potesse soltanto di manare la scuola di musica. E loro mi hanno detto una demo su letto non l'ha fatto, e loro hanno aperto soltanto di manare come insieme. Qua è stato un tempo produttivo, in due, perché loro potevano brattare e potevano quintare una cella delle nostre esperienze. E a Tiberta, la sezione, però deciso di fare una scolazione e loro hanno studiato di nuovo, ma cercare in e loro sono durati Janette e sono mai in nuovo ufficio in Bultelp, perché non avevano un buon modo di comunicare insieme e gli avanti le classi si guardava in pasco ci funziona e dopo potevano discorrere su di quai e sviluppare semplicemente quello che aveva bisogno.
0: E spero Florin de Reger ci ha contribuito pruna alla nascenza di questa scuola, vanno qua vedere la maese erina scolare o ossa magistra di musica, ci des Ossa actual manch magistra la scuola de musica quest Sidonia Caviezel. Ella instruisce despö al 2006 in questa scuola. C'è te la va tras il c'è ad udir questa storia del cominciamento che Florin de Reger ha giusto descritto?
2: Ci dis veramente fascinante dir bel c'è qua es nu realizza. Quella dir un'idea forse un po' fantastica. Quella è anche un plan, co funziona una scuola de musica co sfaia qua insomma co smette dir e si sverde ossa c'è ci non va in per scuola de musica con c'è sport o se il corso fondamentale per esempio c'è instruis d'vesse qui a scuola c'è quais a modun quais a verificia quais la prima possibilità c'è scolars e tots ne be quais ci han raps din per se tots han la possibilità di venire in contact con musica e quais al par mai fici importante. E ci sport, ci non vai not in di discorsi di juvenili, di discorsi minis, di gruppi di tola, di bands, di tutte sorte. Credo per me c'è un altro.
0: E Noemi, tu hai già dopo la seconda classe scolare, questa scuola di musica, a scuola, per te si inclina qua semplicemente da sai e poi di imprendere a suonare un strumento. La prima è stata scolare di clavecin per os cargolia e dopo è scolare di d'orgel in Svizzera per Sidonia, Caviezel. Co descrivesse tu le ore di musica dopo in di e in cui ci non hai un'idea di come funziona?
3: Le idee sono più moderne o se costanze, più volte non so preciso cosa dire, ma sono più moderne.
0: C'è una cosa più moderna, hai forse un esempio, potresti scrivere cosa che hai tu, vas pro Sidonia e Dures, cosa hai da mettere avanti?
3: Ma tu vas in una stanza in cui tu hai einfach das Instrument sul braccio che sei e cominci semplicemente a suonare.
0: E c'è qua ci fa ora questi ridurre, perché va scient a ridurre la musica?
3: Ma ti imprendi scelta di una da cenovsta kins e tu fai semplicemente il gran progresso di una che tu fai ridurre e qua plagio mai fici.
0: E Florinda Rager, cosa tu dire di scuola di una scolare che des oz l'an 2026 par da questa scuola di musica, par a questa mince di la scuola d'essere uscì, sco c'è la sgibugeva da quella iada?
1: E pensi che dire son sumiante dire quella iada. Per esempio, non avevano quella iada organizzata al scolare si attevano per una fin d'efna. La sonda si susce ed imprendevano al primo mo con cantare da voi con instrumenti e organizzavano un cultivin con canti musica e questo ha fatto onzera lunga fin al primo si è fatto susce e da voi c'è un'ora in pente la periferia per esempio non vanno e mi ricordo un'altra io sono qua o c'è un concerto e questo aveva era normal, perché allora i genitori potevano venire a tatlare e tutti avevano interesse in tatlare. E c'è quando era ad una distruzione qua ci si fa rossa, o se verranno forse in altro modo di musica.
2: E grazie, questo forse era un punto importante, oggi in di ora, da quelle ade ci sono bots. Oggi le scolari sanno, postuto se alla fine dell'anno di scuola questa grande occorrenza di un comune resuna, la fin de l'an tot son stangels, stufs, marsch, veramente, ma is an, no weinen mo im böti stall an der via. I an il grand gust de poder mosar, also, quasi d'une grand public, de mosar an ono bazzegner o cire d'une, c'è ci sein preis quist'on. E punto ver quist's böts.
0: Usse c'è's böts o qua ci sleva o irs vol oz raggiungeres resta più o man li stess, ne l'impression. El chatar magistres e magistres quella crea mansuna al prüm cuort Florinda Rager dere qua ina sfida co sese in cerce de liot ci leva o es insomma nud in engiadina da rures.
1: No vevan al prüm fadia chatar di me instrumentalists, magistres de musica in engiadina, però della Austria sai dat lura pus magistres ci sono i blers, sono nuds per blers ons prono, e dall'Italia e dal Tirol del Sud vanno i magistri fino a veramente finossa fino ad Oscar Gulia Simone Cremonese questo è un amore di un impiegato per la scuola di musica
0: fadia di accettare magistri e magistri ma l'intento di quelle ad scuola da dozzi di dare i desamoduna semplicemente poter fare musica e quasi altri ci des riusci durante tutti i 50 anni adonta de forza differenti condizioni. E per certi scolari e certi scolari dal plagiar di fare musica, di fatto sviluppare di fare musica sco professione. Dos de questi erano i fratelloni di scuola, Florina e Yannick Sarot. L'an 2020 hanno pubblicato un disc comunale col titolo Patria. E una delle composizioni comunali dei due fratelloni in toc ci si nomina La Ciandra.

0: Els tuns che vo val giusto dudi es nomnen el Pass Lunghin. In una composizione comunale che Janik e Florina Serot han pubblicato l'on 2020. Cominciare la via musicale han es dus alla scuola di musica in Giardina Bassa a scuola. E a giugno del jubileum de 50 anni di questa scuola, na è promai quanto il studio, tra le donne in giardinaises de tre differenti generazioni ci sono però tutte tre colliate con questa scuola. Minciuna impara in otter mut. E d'una de delles es la scolare de du de Jons, Noemi Koller, ci sono Clavazin e Orgelin Schwitzer. Noemi, perché vale tenortai la paina di imprendere a suonare un strumento?
1: Ma tu dodici veramente semplicemente la musica e a me pare che la musica fa gusto, also i da fitch plagiare e a me pare i vale la paina se tu cominci a e devi gusto far quando finisci io quei bain.
0: Tu finisci avanti menziona i fa plagiare i sa gusto, co es bade quel plagiare? Si fa musica. Co badas che tu splagiais e tu suonas o chantas?
1: Ma quai es veramente pro minci un otter usce, also co pro mai osa è nul trenist usce bler a casa, però è na el bler simplemente la musica e fingia in l'uraglia e suon quai simplemente per mai.
0: Si donia che vietz el se le doda als plets de se scolare, c'è fa quai con una magistra de musica?
2: Ma es a plagiais? Claire, ti potrei trenare da più? No, questa mancina si potrebbe di una fare da più, ma in agosto, in ufant, vezza, cioè ci si vuole arrivare avanti, sto a restare l'andare via, e cioè per me ci vuole dire plagiare al ciotter, o per ella, e sai, conosce Noemi, a quel rir c'è la lura rossa, svezza, simulanti qua viene da cuore, la plagiare, la musica, e ci si vuole l'ora da più.
0: I più bote le rele state zvese scolare a questa scuola e scella pensos in avò a quel tempo che ella dera scolare e noi magistra c'è dera per ella l'ora la ragione ad investire in una grande parte le sose pretendere del tempo liber con i duras e far musica.
2: Per un altro qua in famiglia c'è una sorta di vera duras di musica e forse qua e le si fare gli stessi come mia sorta. È un ufficio ambizioso, qua è giù un punto che allora ad un'esercità a casa e vuole venire molto più meglio e è stata concorrenza nel mio grande sostegno del mio magister di Claudine Quelleade ci veniva con noi fino alla Svizzera francese è venuta con noi per sostenere e motivare e devo più tardi tutte le ore di cornet per Rupert e è un simile tipo che fece in andretti. E qua dire, per esempio, col cornetto, è l'aver prima birra in musica di comune, è l'aver prima sapere bene l'instrumento. E in giusto imprende qua, per un magister, una ad una. E l'as profitto, simile, per me il più bler, ci sei una buona base.

0: Bündner Meitli. Quai es il titel dels tuns che nu vain giusta dudi. Gnü interpretà es custoc de las Randulinas. In trio ci s'veva formà durant il studi d'accordion de Sidonia Caviezel. Ella es una de massiasts de quist arch musical ci s'dedicesce a la scola de musica in Giardina Bassa Val Müstair. Gnü de fundada es quella scola avant 50 ans e una de las persunas al timun de quella iada er Florinda Rager. Fundar in una nuova scuola als ci nu veva modat fin là. E qua es dura sta colia con una cella sfida. Cetar magisters e magistras quella avant fin già manzunà, ma daia in sé sols una sfida principale se la pensi ne vuo quel temp als ci de simplemente stat difficil.
1: E da son una sfida in prima lingua con una scena scuola de musica con Steva e fin tanto gli importi erano mo piccions, teramente a grandes discussions. E d'un co-membro della nostra commissione, quella detta maniata, Tatla Florinda, lascia invece gli importi siano più grandi, loro in giugno di scuola più di qua, e penso che avrà una ragione. Quello che mi appareva importante, il primo è stato naturale, era di accettare locali per fare musica, questo è dire, l'ers magistri ha messo a disposizione loro agenti locali che dovrebbero in scuola, o ci era da dire or comune, o ci dovrebbe in una pruna ingaggiamenti per fare i trasi, per fare reclama. Non va in cominciare con 67 scolars, con ci non va in nulla l'jubileum di 20 anni, se ne passa 500. Also qui ha dato un slancio enorme, bleres famiglie si hanno detto questo ans participaine, qua stat in abila chos.
2: Tisch man so na als locals i este just in parier, per qua chem al gart mo de mest in, bi quenne so na 50 ans, in so no mo si veglia. Es mal gart che in tem ni vo in strada ad instruir per qua chem no den pus de quella region, però è mal gart che no va ni sdure un o dus ans instruktion sulle sala de spät de la station.
1: Co crebe subit.
2: Qua eres su là, sin queste polstres, e qua ni vaint e ora liot, e no en la instrucción. Qua dir ok, in ordem per no, perché no sen no jene d'instrucción, in deve scongi un'altra possibilità e verran accepta quelle ja, ma se penso si ne vo, hai, o se va in belles località, se della scuola de musica, marcur di sta ci pleine, d'un leise bun, si spomo vaira altres locals, ma pensar su instrucción in la sala de spät.
0: Ures de musica forza stat uno celea era alci improvisa per tai noemi co fusses metter vanda dir en la sala de spettar pro in una stazione tor ures de Dorgelin. Se vesses metter vanda qua?
3: Se vesses metter vanda, ma se vesses metter vanda quanta li oci stes la intorno con la sala a taglare a verrer co ci se strena simplemente in una stazione.
0: Se ci fuss forza concerti dures alli stes moment.
3: Hai.
0: Oggi in dia la scuola di musica als ci de simplemente qua e sa locals tutti in clea de sai funziona allora oggi simplemente tutto ce che ci tocca o dai e oggi in dia mo robes ci fan ci per forza uno ce la foda faz ci vessen tenorelle si donia forza de desser in paotter robes ci vessen de nir müdades
2: a me pare ci novan in gran sostenir de nos meine scuola quel war de proprio bein per l'infrastruttura, buone condizioni del lavoro, sostegno in... Ci sa un'idea o ci sa appunto conoscere che noi fabbriciamo sul Corpo dei Juvenili, promuoviamo noi nelle scuole, se fa reclama. Se beo scena, mi dice di me, noi ci potessi dire, oh Dio, questo fosse un potenziale. Se dire ci desi, includo un potenziale, ma beo scena, non posso plongere.
0: Ma se ci notat l'incredere c'è un po' musica, questa è ada un po' musica da pop, nempena canzone da Bibi va plan, ci des erstata scolare, da voir magistra la scuola de musica in Giardina Bassa Val Müstair, una delle prime canzoni da Bianca Meier, sco Bibi va plan. E questa canzone es nomna del tot quiet.

0: Cinzia Regensburger con Amo in Caffè. No qua in il studio ne bava in caffè. D'imperse la in discorre mo in pa davart la scuola de musica de l'Engiadina Bassa. Noemi Koller a du de Jean si suna de spezigonde classe clavazin e avanti non all'eramo comenzà a tor ures d'orgel in Svizzer pro Sidonia Caviezel. Noemi, tu vas a dures une ad lefne, vuol dir la a sdune la possibilità e pens er sunar insembl cun te magistra e tu sfingia vammen sunar un pa de qua de l'exercitar. Co uara quel urora pro una scolara de o sa orgelin in quist cas cu l'exercitar a casa e sco al ci va lef o sto mi che tan schon dar in stumpel per tornar l'instrumento di Irlander via.
1: Also ide pro minch indifferent, minch in trena cocella e stevelia e è no trenisch se bler lef, no, però sa lura trena simplement un pa in plönch. E se na domanda per exempel era mes frara Simon Koller. Si quatsch e la er fich blädde che far con musica e el suoner fichent come in sembel.
0: Quale vos giusto domandasco prossim dai

0: Ma verament steig la mamma d'una cocessun e quai impara verament c'era una jentsche la taigla.
1: Io ti indico con tutta la tecnica e da filmins da YouTube apps c'era d'una ci si può imprendere suonar instrumenti ed è una buona possibilità di imprendere un instrumento forse senza magistras e magistras. Ci crei, Noemi, yes, qua o dovrà tenortare semplicemente il rotz il 2026 in una scuola di musica?
0: Es arriva schon eher di imprendere fidi bler con l'internet, con YouTube e usche apps, però il più bel para mai schon da exercitare la roba con una magistra.
1: Questo è per ella, Sidonia, in Svezia, con la magistra, con lo sviluppo, e se è realtà ci faccio fare un po' di tempo, mi c'è tanto, o sai, la quella calma ci si può dire, no, in rimplazzo.
2: È un pervaso ci dare robe positive, ci si imprende di rintorno in rete, con l'urdenza, in generale con l'internet, con la scuola, con la magistra di musica, si può trarre nuzzi qua e svegliare l'interesse per altri scolari, se non hanno forse un'idea di strumenti. Però come Noemi ha detto, crea una macchina che non rimplazza mai un umano e il reagire direct in quel momento, poter dare loro direct un feedback su cui c'è la giusta suona avanti, quello è il tema non è. E in generale, è come ci desidera con musicisti, concerti, quando non è mai lo stesso, ci stai in una CD o ci svezza davanti sai live in una performance, che ci sbaglia il sentimento, il piacere. Esami da una pruna, ma è una grande speranza che ci resta la musica, almeno un tocco in avanti, ci risolve in dì.

0: Il Iat, in text de Artur Caflisch, ci des gnümis in musica de Claudio Simonet. Qua gnü cantà del cor d'ufans en giadina bassa sot la direcziun de Nina Meier. Ant il center de l'arch musical de Dotz, la scola de musica en giadina bassa Val Müstair, ci po festeggiar custonses 50avel anniversari. Id ensemble cum Florin de Rager, ci des stata la prima presidenta e de vo l'önch manadra de la scola, Sidonia Caviezel, ci des magistra d'accordion e d'Orgelin Svizzer, e Noemi Koller, ci des actual manch scolare d'Orgelin Svizzer e clavazin, vaina oz dat in sguard sun in institucion ci ha muantà e promovù in pruna in intera ingiadina bassa e la Val Müstair. Oz te la daia simple manch, ma van 50 ans aia schon valiu un o l'otter sforz per poder mettere in pe in a simla scola. Sco per cumanzar e per finir imper in pisa mainz de vo totas trais. Se vo davet in sguard vers il futur de la scola. Che sun vos gevus, che des in mince cas restar e dai a forza ralc ci s des mudar.
1: E speres ci fan ad over in avant de bunas forzas riguard musica, riguard collaborazion, perché ci dipende da quai ci funziona.
2: Io credo che sia importante. Ci dai una vana scuola di musica, fa prima di bene il corpo della norma, perché ci si guarda oggi in di co ci va l'umanità e c'è problemi ci sa e la tecnica e hai se man ci può ir in un lieu far musica ensemble o ir su let imprendere un strumento, imprendere avere quelle perseveranze, restare l'andar via. Is imprende in prune de più co bel instrument nel imprision. Id is frust, id is toleranzas, id is las ambizions, id is l'exercitar. Hai bunas qualitats ci vaglian per tor la vita, nu be per in instrument, par mai.
3: Vremens, id is tot fitch flott vella scola de musica, id is berestar la amicizia ci no vain.
0: Id in quist sen de mia vart simplemente vive la musica e per finir dai per quai naturalmente am un per melodias. Per cominciare in una composizione di un'anteriore band della scuola di musica ci aveva nom Pink Frog e es aveva scritto in una canzone ci ha nom Ensemble Eschne Ferms. Mes nom is Breide Annette, stat bain, e alla prossima.

0: l'art musical. La musica è nel centro. Las novitats ter RTR.
1: Il procuratore pubblico generale avvertisce di nuove situazioni da privil per la Svizzera e pretenda in reazione della politica e della società. Ed in Giappone vengono più persone blessate per l'intera trembel in la regione della metropola Tokyo. Quando il tema sotto le 10, al microfono Urs Müller, PNG. E nel Sonntagsblick avvertisce il procuratore pubblico generale Stefan Blättler de novs privels per la sicurezza interna della Svizzera. Konkret nomina Blättler attaches de massas in administrazions ed interpreses grondes. In pli de tiedine de pli attaches de hackers che pretendien de nersta liberazione per datas engulades. Tenor intervista alla Procura Pubblica Federale impedì la primavera in attaccia islamistica din giuvenda de 12 ans. La Procura Pubblica Federale è responsabile per la defensione di cyberattacchi, spionaggio, acti terroristici e organizzazioni criminali. Il conflitto commerciale tra gli Stati Uniti e il Canada si intensifica. Suentre che gli Stati Uniti hanno annunciato di introdurre dazi del 50% in importi dal Canada, il primo ministro canadese Mark Carney annuncia contro dazi in valore di rund 20 miliardi di dollari a partire dal 8 settembre. Per tutti i 30 altri acciali prodotti da lacce da apparati elettrici. Kurzwenzer a Washington schmanaccia con contramesires senza dentan venir pli concret. Il commerciante online chinese Alibaba vuole investir pliras miliardes in l'intelligenza artificiale. Per questo intent vuole il concern emetter novas acties. Questo augment da capital doae portare rund 8 miliardes francs. Tenor Alibaba fissi il pli gron augment da capital di una impresa che è quotata alla borsa da Hong Kong. Il denaro sto a insortut venir duvrats per optimar l'infrastruttura della tecnologia. Ed al Giappone strembli la terra domenica bunura, radunt 40 persone sai venire blessate leva main, quai han comunicato le autorità locali. Il terratrembel in il nord-ost della capitale Tokyo ha una fermezza da 5,9. L'epicentro sta in la prefettura Ibaraki in profondità da 70 km. In privil da tsunami snadati beach, ernai da nagins disturbi sen las ovres atomares viginantes. Il Giappone è in la centra da fieu del Pacific, la regione che tectonica ma in la pli attiva dal mondo.
2: La meteo.
1: Oggi si dezzo la lief, il suenter mesdì se formen in cins nivels e cumulus. La temperatura maximale è 39 gradi in lenghi di nota, 22 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca la via Tranter Molina e d'Arvigo viene avanzerata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Ma guardateci a fatir da c'è al radio. Bon dì. Belgian Fiber Compagnia. Romancia per la domenica va in cupinas, c'è chaos, impuls, concerts, in giovuge da mobler da più. Elias Zuzea si accompagna fino a l'une e mezz su col volume, non come con bangers.
5: Mes radio, mia stadt.

0: You can call me El Paul Simon. Bun di rumancia. Domenica d'anniversari das chanots passantar cu no almain dus jubilars. Quai sun Silvio Albin de Trunciots, 75 ans, el Hans Ardüser, ci ha a lax oz l'occasion de festeggiar. Ho tanti saisons. Non ci vediamo fin già, ossa total buone di una bella festa e fai l'ora insembel festa. E l'ora delle gratulazioni, le due di mezzo.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Se volete fare un piacere di una giubilare o di un giubilare del 23 di agosto, potete fare qua con un paio di aiuti RTR. In vostro nome, tramite la copina, la tazza d'anniversari, con bons del buon giardino e con ducerias, a ci che voi livet. Una persona dascia sornir col pacchettin, telefonare o se 0800 20 25 30 per placare il nome del vostro giubilare, del vostro giubilare, ci amarità col pacchetto. Lingis avertis, 0800 20 25 30 per la copina.

0: Per la cupina, per deiner Oz, Bivniantar, il gratulant de Trun Erich de Curtins. Bundi!
1: Bundi, Sorleia.
0: El gratulesse ad un collega de tennis.
1: Oda, mio collega de tennis, il Silvio Albin, si sa tanto tunava in atleti. Noi dann insieme in campionato d'Interclub, e adesso mi c'è tanto la sera, dann insieme in Doble, in Saia. Adele, ne è ben cucinier, con la sveina di una campionati, adesso ho seguito la Dina, in quel caso, sei super ben collega, le gratulate.
0: Tennis, amo regolare, ma in 75, qua tenia giovane?
1: Lei è bene in gamba, lei è molto esperta, del posto mai stato, ma con la tecnica, la routine, fa la sua pesce, buona scalza sul piazza tennis.
0: E da per l'Interclub per il tennis, o in classe mind, c'è Anelle e Silvio?
1: Oh, sì, potrei poter salutare, noi eravamo, sono stati in America, da Bosè, se non si è fiato, da Lernoff.
0: Ah, allora di meno, e va in postuto per il plagiare del tennis?
1: Sì, sì, è importante nella nostra equipe, noi, chiaramente, chi vuole guadagnare con la città del tennis? Abbiamo stato insieme con altri colleghi per la cella equipe, poi da febbraio la sera. Mi hai una buona, sto in detto bene.
0: Qua è craia, ok. Tramettano quel pacchettino con la cupina, con un per duccerie e con due buoni per il buon giardino, se c'è davvero la prossima partita di tennis, può essere un po' star pacific, il Silvio.
1: Qua
0: è tip top. Grazie per il telefono, una bella domenica.
1: Grazie a lei, grazie. Grazie a tutti.
2: La cupina.
3: Presentato il buon giardino a scuola. Il buon con acqua minerale. Buon

0: 17, passales 10, domingo 23 de agosto, no yo vain.
1: Che chauses.
2: Presentada Nikis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch
0: 180 francs bons, spätten ein Jackpot, ich wein a düna pü lucrativ, ma B, scho vos avaivet, con la soluzion.
3: La chance può avere plires funzions. La chance è in classiker nizaivel. La chance può ins avere in da dance e da d'ora.
0: C'è cerciaina. Vaivet un'idea, laivet, darai anche una bella proposta, se lo telefonai 0800-20-25-30. Linges avertes 0800-20-25-30, noi vaino per 180 francs. Proposta numero 1 RTC Chausses, buon dì, c'è il telefono.
4: Buon dì, che ho da suoi.
0: Buon dì, Don Imeldo.
4: Io dico il fazzoletto da nas.
0: Il fazzoletto, quel... può avere più funzioni, pulire il nas o pulire X al chotter. Il classico, poi dovrà da dain. Il fazzoletto da nas. Don Imelda, Steiner Notar.
4: Aha.
0: Un bel dì.
4: Bien, grazie a lei.
0: Grazie, Ficcia, di vero. Proposta numero 2, c'è il telefono, buon dì.
5: Ciao, è Elisabeth Piengi.
0: Buon dì, Don Elisabeth.
5: Io ho un po' con una harassa.
0: Una harassa?
5: Sì.
0: Una harassa. Può avere più funzioni? Un classico iniziale? Es poi dovrà da deint e da d'ora in una harassa.
5: Super!
0: Don Elisabeth! Gratulazioni! Din giorno è stata qua in New?
5: Eben im Klassiker, ein Zitzive, wenn ich gerade die Jeans stehe, ja simpel, dann schaue ich jetzt auch an, ins Brennen, ins A, je.
0: Boah, weil ein bisschen Funktion, so, Haras, ich bin auf einer Mode Klassiker, aber ich bin auf einer als Stock Mobilie. Es proprio in Klassiker, ich bin auf einer Dainte in der Dore, also, außer kurz, la dit, la Haras, ne pensi, na, kusch, ne poi a esser. E non vesse se cresci va a scegliere. Gratulazioni, Don Elisabeth, e la può giusto stare al telefono. Lo scegliere come si crea bene questa domenica e l'ora lanciare del man in una nuova ronda.
5: Grazie a te.
1: Ciao.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch.
0: Ci ves pensa. Du schaust wild, poi ihr mich tant, la Elisabeth Gier. Gudonia, 180 francs bons. Usche es, kommen Sie in der Domänge, ne?

0: Matteo De Mont, sil Mainz il Siem. Il DG Metz è stat. Erte, erte, leivet.
1: Il Gelender.
2: Presentata caffè e confesseria marron con la cioccolaterie a Coira.
0: Quattro occorrenze snai pront per voi oggi per la domenica del 23 de Wurst. Scoprim a Turic. Per tutte le famiglie romanche. La Canorta Romancia organizza a ciascun del Dejavel Jubileum in un scunter de famiglie per il GZ Schindler Gut a Turic a partire dalle 11 fino alle 4 e da prelezioni per ufans, musica live, grilladas all'in scunter de famiglie della Canorta Romancia Turic a ciascun del Dejavel oggi a partire dalle 11 per il GZ Schindler Gut a Turic. Lorena Trun, in giacia lui al Museo Kurt Ligia Grigia, una guida pubblica, la guida con l'artista, meina tras l'exposizione d'arte dels ultimi anni da Beat Manec. Oz las 12:15, il Museo Kurt Ligia Grigia, la guida con Beat Manec tras l'acna exposizione. Aftana lui oz un concert della formazione vocale ingedinaise Ensemble, e da Ovres Ordele Romantica. O, come sta scritto qua, un concerto da timbre sentimentale e pagevole per contrasti musicali al chant, a cappella, pisera una piccola formazione di strumenti a corda. Questa sera le 5 la baselgia reformata a Ftan, il concerto della formazione vocale in giardinese in Somba. Tutte le info dai qua via calendar.ch. E là vanno ricettate le info per due altre occorrenze ce n'è un tema qua. Las cinch questa sera a Zuz la presentazione da Hinterbergen. Jacques Guidon, l'artista multifar da Zernetz, ves nu questo 95 anniversario. E per quella ciascun, as an mis insieme la Cesa Gregori Zuz, la galleria La Suosta Madulain e l'ensemble Leser und Perch Tanztheater, con una ilada freischa. Sulla vita e sull'ovra di quell'artista dai un toc de sot, un toc de teater, cool nom Hinterbergen, ci vengono a sentire il tablà della Cesa Gregori a Zuz. Questa sarà la cinch. E allora oggi in ultima adamo il lieu è il libro del Kraftwerk, la sot questa sarà per l'ovra di Berenburg ad Ander.
1: Il Challenger
2: presentato a Maron. maron-cur.ch

0: In 9 minuten las Windisch.
1: RTR Impuls.
0: Cici conosce als Impuls de l'autor Sace, quai sun istorges ci fan star cheves a mund o giusta a val. Himmelsterne, es hat sel titel.
2: Schon us van Jules de Vosas gardas cun Dorotea, che lavure la arena alve de Levines e del Remonch, de las colurs de las Levines, Brukins prendi alf a ner per colurs, lo fossi e un de di, ha jau fat durant il desersi per quella interessada jufna per via del Remonch, che devi schizzon la Remonch, cocchna, dils vagabons, il Rotwelsch. Plina von deva ai era il Kurwelsch, che fuva per Luther Kauderwelsch. Luther, du es vedeich, el stil de Trump, büet unsere Nachkommen vor der Kauderwelschen kahlen Glossen. Luther veva piars la njarve per via din codis de poesies ed in de la Valmisteir, in Simon Lem. Geua Simon Lemnius, sco ella iuse la historia, boca maufers, dau risposta cun ina muschla d'ina poesia, ina porno machia infernala, liunga elada cun totils details intims, cieca Luther il monch trafici cu la monge Catrina. Luther eis avilentau si scifec che la sorvegnula sete Catrina in eufemissem romansch per la diarrea ed astui miglia iamnes zibacca bananas. En quei connex se venivan de men a mi, che in bia pli fine sensibil che Luther numnada mai in Lord Byron, scriven in a brev dils 1810 ort la Grezia, quel cionci dil reminent romanisch, il grec modern. Ei original anglais stat den ton romaic, che se basa probabil si lunga dils Roma, a pi fosse nus pus poi boca lunch na vende rumänisch. Lo scrive Lord Byron vinavon che la gli bugien ils grecs. El se gien l'oms charmants, con tot ils vezis dils terks.
1: Impuls.

0: las novitats ter RTR.
1: Il procuratur public generale avvertesce da nova situazione se privil per la Svizzera e pretende una reazione dalla politica e dalla società. Ed è nel Balticum dati greves malaures consunten las regiuns la mar da l'ost. Qua in dus il tema sozza las indisch. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. E nel Sonntagsblick avvertesce il procuratur pubblico generale Stefan Blättler da novs privils per la sicurezza interna della Svizzera. Konkret num na ella tatches de massa sin administrazions ed interpreses grondes. En pli deti dinen de pli a tatches de hackers che pretendien de nersa liberazion per datas engulades. Tenor intervista alla Procura Pubblica Federale impedila primavera in attaccia islamistica din giuvenda des doch ons. Malgrado nuove regole dell'UE, ripusesce l'Italia da prendere nuovi migranti dalla Germania. Il vice-chef della reggenza italiana Matteo Salvini ha criticato l'organizzazione Stagit Tudesces, che salvia migranti nella Mar Mediterranea e porta quals in Italia. Plerse quals migranti già in se su entra in Germania. Usce dice che Berlino sostegna tale azione di salvamento, ma la Germania non ha il diritto di trasmettere nuovi migranti in Italia, uscia Salvini. In Sassetz prevede il diritto d'asilo europeo che i migranti possono venire trasferiti in questo paese, sul quale sono arrivati nell'Unione Europea. L'Italia blocca tale re-extradizione già più di e rinviesce a centri per la prima registrazione che siano fulanati. In il Balticum è da ir greves malaures con almeno due unfrendes. In la Lituania ed in la Lettonia siano mincemai 250 mili chiasade stades temporarmente senza forza elettrica. Consunt per tuciade sein stades regiuns alla mar da l'ost. En omadus paiais sei ad inundaziuns ed impediments de traffic. Meteorologs discuren din das pligrefs stemprats als de vosons. Erot sei vinavant da quintar cun plievgia intensiva e suffels. Ed en Giappun a strembli la terra domenica bunura. Radont 40 persone sein vinites blessades leva main, quai han comnecia las autoritats locales. Il terratrembel è nel nord-ost della capitale Tokyo ha agito fermezze da 5,9. L'epicentro si sta in la prefettura Ibaraki e in una profondità da 70 km. In privil da tsunamis naia bicta, er naia danna gins disturbis en las ovres atomares vigilantes.
2: La meteo.
1: Oggi si detto sulle lief, il sventer mesdì se forma nivels de cumulus. La temperatura maximale è 39 gradi in lenge di nota, 22 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanche le vie tranter Molina e d'Arvigo vin avanza errada per via di Nabova.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
0: RTR, il Konzert sin gewisch.
4: Präsentat a florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de maestrani.
5: Stella Romancia es la redaktion de musica. L'urese Konzert sin gewisch. Vossa musica, vossa lütz e la chance sin un büschel flors davanti us chasa. Quasi il concerto sin gewisch della domenica als 23 de Wurst. Il sole splendura, il radio tunna spranza da dort. E was gewisch, sun spranza pronz. Elias Zuteos, per voi il microfono. Allegra. La PGG de Mustea faccio coci als profis fan e dann sa tremis ora avanti un salut via formular rtr.ch col salut. Presentare efficiente qua. Oggi l'idea è negata tutti in conoscenza ci che tai la RTR e ci che ha piacere da quella musica. Fa già una biale domenica e stai sounds car salits pia. Dite e fat, quais Vincent Gross ed Olaf der Flipper con Drinking Wine Feeling Fine.

Drinking wine, feeling fine, giovisà della Pia Giger de Mustè. Se voi avete un giovis de musica ed un saluto, se allora lanciano ossa al telefono via 0800 20 25 30. 0800 20 25 30, vostra musica, vostra luce e la chance sono un piccolo flores. Non è tempo per le dudes.

0: Fro e musicanten la marcha della Società de Musica Andiast. Sündgevüsch da Daniel Alig d'Andiast. Se vuole avvicinare musica, solidare d'un cün. Il numero è 0800-20-25-30. Da Schloein va all'apparat la donna Anna Maria Vincenz. Allegra?
1: Sì,
0: sì. A chi sei
1: Allora, per me, a tu questo che conosci mai, e ci vedi faccio un palazzo oggi.
0: Idee sono una bella domenica, aggregabile dalle temperature, donna Anna Maria. Enjoy, Zena, da Viadi.
1: Io sono la conta Flem, legata. A Pisenta, già, ma anche c'è chi sa farsi cautore. Ma io ho dappertutto il tuo.
0: Testare la nuova pendicolare, da fidat.
1: Stata ma rau vai, io abbo stata così. Io abbo già qui a mille bella gente.
0: Qua in clear, qua in clear. Ok, con la bella ora io dare un paio di pe e forza mo pa buona musica sull'uraglia non va in pront megawatt con loie hertz. Perché quella?
1: Per quello che io sai che con la playa mia figlia, da me playa lei c'è un prontzio. Aber ich will schon fertig werden, weil ich dann
0: okay. Prima, Donna Anna Maria.
1: Also, wo ist der in Palazzo G? Dann grazie Fitch.
0: Grazie Fitch, era della, Donna Anna Maria.
1: Adieu.
0: Adieu. Merci.

La Chapella Soldanella, con un paschlanz qua l'ora del concert in Giavus, dels 23 de Wurst. Festtagspolka, Giavusada Marlin Solinger de Santa Maria. Se vuoi Giavus, telefonai 0800 25 30, fin les dudes qua al concert. Sün Giavus, con vos Giavus de musica, vos saluts e con una chance. Sün in Püschel Flors, ci notte metain davant us chasa. 0800 20 25 30 Lingias avertas.

0: Lonely Heart, Nicholas. O se l'ora da sind ge metz. I metz al concert sind ge wüsch. Con vas ge wüsch via nola accent. Weinch, weinch, cinch, trenta. Ed osso con in ge wüsch. Dal confin de la Svizzera, da Martina, gritli ca spescia la parata. Allegra.
1: Allegra.
0: E ci saludai noz?
1: Elle es veramente ingraziare a mia famiglia per qua ci han fatto qui Stefne per mai. Qui Stefne non es io se bene mai. E le ringraziare a tutto questo che pensavi di mai e a mia parentella. E naturalmente a mia famiglia, tutto, poi va tutto scuro e fa. Grazie a tutti.
0: Non vai a morire in giovincia? Sì, ce le fai
1: a tu, a voi le sei ringraziare di una per vostra bella emozione. E allora le sei giovincia musica nel scuminetto, con hai detto avanti Coro Strada Martina.
0: Precis. Ma Donna Gritli, grazie fitch per parlare. Qua fa piacere, sì, qua funziona.
1: Ma non parlare in zona di Radio Romano Valdivin.
0: C'è sta oggi il programma, mo, Donna Gritli?
1: Oh, no, c'è Blair. Bella cuccia.
0: Bella cuccia,
1: eh. Ma di un'impa bella cuccia.
0: Ma la domenica è scritta fatta per la cuccia.
1: Sì, sì, sì, sì. Tu è.
0: Una bella domenica.
1: Grazie a Ficcion e a voi una bella domenica.
0: Grazie, Ficcion.

0: Il cormas da Strada Martina a cantare mes cuminet sin giovus da gritlica spescia da Martina. No fein in avant cun giovus da coira Silvia Schnotz es la parata. Allegra, donna Silvia.
1: Gebien di, cara sora Lucia. Io les giovisadati in e biala domingia. Tut bien vine von. Aga di stetis adine scottiais. A cun se vesoien pushwa indi, a tot bien vine von.
0: In gio sta alla sora?
1: Alla mai sora sta giù Turic.
0: Ok, e quando regolar vezze la sora?
1: Oh, in gada adon.
0: Be in gada adon?
1: Je, non è un halbu giufne spli.
0: Hai, ok. Yeah. E ci è quella sor giufno o
1: pive? Ma per sé.
0: O pive.
1: Ma quella piveglia.
0: Hai.
1: Also,
0: ella ha più botte di un power da da vus, donna Silvia.
1: Oh, non erano bianzemme.
0: La flor. Quante sono le differenze?
1: Per fin figliamo che te vengono insieme.
0: E quante sono le differenze, Anneles?
1: Dus.
0: Dus sono, ah, flott. Yeah, yeah. Questa è una buona età simile. Persoras.
1: Ja, ja, wenn er dine jubien.
0: Okay. A gruß aus Chur, la marcia, kun, il sen literar della Chapella Oberalp, un salut a Turic, a la sora Lucia, della Silvia Schnotz, wenn il salut.
1: Ja, wein.
0: Una bella domenica della, donna Silvia.
1: Ja, un grazie da vous.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: Gruas oscur, la marcia della Cappella Oberalp, un salut della Silvia Schnozzacuera, ci ha salutato la sor Lucia, ci sta a Turic. Se vuole vedere salutare in cun qualcun musica, Sinclair, potete fare qualche pronome. 0800 20 25 30. Salut a Erla Elsa Caviezza Lavrinci, des ossa al telefon. Donna Elsa, buon dì.
1: Buon dì, Elias.
0: E ci salutai, no? Sai?
1: Io avevo ben salutato la mia cara famiglia, mio uomo Albert, i nostri due cari Afons, la Chiara da Flavio, Adels le si un graziato per suo gran sostegno, il mio dì, per tutto che fanno a dina postoi per me. In carcere tra me che ho attron, tra mio fra, Vitus, in carcere le si trametter alla Gabi, del Sergio, ad ingraziare per quei bidi che al Zenstaikau, che hanno fatto chi si simbiadi, a questa una grande esperienza, le si ingraziate per quei bidi con el scomunabile, ma in carcere tra me che a tutto questo che il nostro Radio Ramon, ad inconosce mai, divisa in Biala Domenica, ad in Biala Anciata degli Anna.
0: Fitch Bels Javus, Donna Elsa, c'è sta prella sul programma?
1: Anche in mein Bursch, i Biala sono wieder fagliantà, lo vado di Sant'Aresti per noi due Sons che vanno questa sera, a Sento faccio una visita.
0: Flott. Donna Elsa, al giovus de musica, quel vende toll und toll Eleni.
1: Quelle speziale per mio uomo, per me, quelle canzoni che accompagnano son de piccolo desse ridaia de son avon. Biarzons.
0: Scilura. C'è la joda con la musica, Donna Elsa, ed una bella domenica.
1: Quel diviso è ti, Elisa, quera, ad un grazie per tutto.
0: Grazie, Fitch. Addio.
1: Addio, stai bene.
0: Buonasera.

0: Eleni.
1: Toll und toll.
0: Meine Dodi, sind gewusst, dass Elsa Kaviezel da vrin. In quart d'ura mo fin las dudas, qual Konzert sind gewusst, dass Weinschi treis da wurst e no fein un sil auditiv, adomat, Gieli Soler, al telefon. Allegra.
2: In gli.
0: A ci salut deine?
2: Questa è il fan di Pauline.
0: Pauline Otcla.
2: Sì.
0: Mm-hmm. El e si con Pauline Otcla militar.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Qual è qua stat?
2: Il è in lega, schon lu. Also, è un fatto buono che non schon lu, also in geni, buono min.
0: E Sergeli, fa il svesa e musica?
2: Ja, se il soletto instrumento che si suona è gramofon.
0: Ah, ok. Gramofon, l'instrumento è molto più.
2: Sì.
0: Ok, Sergeli, una domanda, ma c'è stato sul programma?
2: Da sentro io un po' a spas.
0: Ok, io un po' a spas. Mm-hmm. Forza con musica, ma dopo da Pauline Otcla, quella che è ossa, l'omet del planeta da Pauline Otcla. Sergeli, una bella domenica.
2: Sì, l'istessamente, grazie.
0: Grazie, addio.

0: Allegro Sarilias. E ves jent saluta a Griglica Spesche, a mia cousrina Maria Kirchen Zütschlin, a mis Vagins Linarte Christiana, i Dina e Isidor Jäger, en an ein Vlida ades. I lura ves amo una gratulazione per Beno, ci complisce al salzant tutto il buon, qua fosse tutto. E il giovuscio è il sein da notte, il cuore mi sta da cilin.
1: Donna Maria, quando ora c'è suro, in di pacifica, agreabolo?
0: Sì, stimmt. Lo vai. E feci un taros, e lura, non è stato buon ora, finché a camminare.
1: Ah, flott.
0: Era bel freschino. Io si sono baciati. Era... E vendo vomes di a Clerbulais.
1: Ah, la stagione, hai, c'è flot. Savura fin già un po' da Duton.
0: Sì, sì, sì. Er n'hai città fin già a Bulais. I oz vengono moneada.
1: Tradis lei era noi in gioce la città.
0: No, te la vant verso il Pizzlat.
1: Ok.
0: Sali in gioce del Pizzlat.
1: Più o meno.
0: Sì. Bu,
1: da lassù. No, ma no, non varranno tutte e tutti in panno a lösen, non c'è tai non sbulais, no?
0: Sì, qua è
1: su, sì. Ok, Donna Maria, una bella domenica, Giavigia.
0: Mi stessa mangio.
1: Grazie.
0: Grazie, Fitch. Arrivederci.

0: Al sein der Not, kommst da Schlin, sind ja wie Maria Hefner, da Cesura. In ultima Occasion, weinem auch ab, per saludar, per dover kus palke, quae feina, kun Claudine der Mond der Ruaun. Allegra, dona Claudine.
1: Bin die, Elias.
0: A ci saludai, Not?
1: Ja, lass per mettere in car, salit a nostra Union de Juventetna, ca organisau ja sera la sera de Staat, am facina. Alla sera organizzato tot a Dan Luvrau a fac che stau bi per giovane velci che stau e venivo in tec fresh ja per la compagnia tutina tenevo insieme all'essere ingraziata per la buona lavoro che am fac
0: fin cura esi della festa
1: a te sa buo che sa con dic che io a per qualche antenevo più dic che io a bon che venivo in tec fresh ja per il momento non è sono un giuda fa
0: Ok, e dort ein paar sul Programm Rekreation della Festa.
1: Ja, also, da haben wir uns ein paar Uhr.

0: di tutto senza ne di maneggio che fa niente più pacifico. A Brescia una bella sera, lessa ringraziare a tutti.
1: Ed ella donna Claudine fa a sera un po' pacifico o ce fa la?
0: Che io ti faccio pacifico.
1: Jantar?
0: Udella domenica.
1: Jantar fin già nu?
0: Sì. No, è un buon, fidendo ci c'è talk.
1: Ok, pacifico. Allora placciamo The Piper, musica da Dabba, e la ha detto mai avanti al telefono, citat, una con Schlonsch.
0: Yeah,
1: danke schön,
0: una
1: buona giornata. Qua è fine. Una bella domenica, donna Claudine.
0: Grazie, famiglione.
1: Grazie.

0: Üna cun schlansch, co c'è dit l'auditura. La Claudine del Monde, Ruanci, Givija, The Piper, The Apa. Ed ossa va la bemo da tra la büsche, tra la sort, tanto to che stas persunas, vodo divet qua. Mincia zettel, ci auz telefonà, saluda, ad incinge Givija musica. Ed una persona d'asta sonir dus, na, ne, è di giardino dus bons del bon giardino, quasi las gratulazioni. Qui dai Fluors il concerto in Givija. Fluors! Da scheino tre meter, davant üs chasa, a Marlin Solinger da Santa Maria. Grazie fitch a totes e tots per as telefons, pels gewüsch de musica, pels saluts. Schreibt man cantalsch, rtr.ch, pa devet tadlar l'intera emission. Ed in schna, feina tocca schqua a lefna civene moneada. Domenge, la sündersch a concerts in gewüsch pro RTR.
1: Il concert Sinjavish.
2: Presentat a florop.ch. Dolce salits florals con las pralines de Maestrani.
3: Las novitats der RTR.
4: Victoria Romance al Swiss Epic, al duo con Verdrieberen Dun ed Andrin Bailey Gudonin la corsa d'etapas tras al Grijun. Il procuratore pubblico generale avverteste da nuove smanaggias per la sicurezza interna della Svizzera. Ad oggi resta per grande parte bel e divin epospensic pliciaut con fin 24 gradi. De più di questi temi da Laura, dati os e le novità della Dodis. Al microfono per voi è Corinna Schmidt. Bien-di. Surprise als Swiss Epic, al duo con Verdrieberen Dun de Semeden et Andrin Bailey de Segogne, gudonien la corsa de Teams tras l'Engie di Notte a Tavau. La Plaza Cinchter, la Cinchavla ad ultima etapa, a Basti per gudonier al Classement General. Andrin Bailey è plica be content.
5: Fece grandi emozioni. Siamo in strada in Yamma con emozioni estreme. Sono sempre in prima tappa, credo di essere io al tricomello nel maio giorno e questa emozione è molto speciale. All'inizio di ieri è stato molto bello, si vede in quel trico. E non deve essere realistico, non deve essere all'inizio di ieri, in IFG, non stiamo provando a difendere il trico. Aber non sei neanche vero che non amici di persi in tic-tic temps, aber che la finta un geo e balletti.
4: Il suo romanzo è contento di arrivare a Tavau con un ritardo di buon in minuto sin il Victors, il duo italiano Gioele De Cosmo e Jacob Dorigoni. Fadri Brandun ed Andrin Bailey godonien usci al Swiss Epic con un avvantaggio di passa in minuto a mezzo. Il procuratore pubblico generale Stefan Blättler avverteste da nuove smanaggias per la sicurezza interna della Svizzera. Konkret se tracta di attacchi da massa sin administrazions ad interpreses grandes, uscia Blättler anvers al Sonntagsblick. En pli detia adina de pli attacchi da hackers che pretendien da nest liberazione per da liber datas engulades. La primavera einins impedì una attacca islamistica da din giuvende de stocci ons. La Procura Pubblica Federale è responsabile per la defensione de cyberattacchi, spionaggia, acti terroristici o organizzazioni criminali. E con quai all'exterior. L'Italia refuse de prender una voz migrants della Germania malgrado nuove regole della UE. Il vicechef della regenza italiana Matteo Salvini ha criticato organizzazioni di dit tudestes che salvien migranti e la mar mediterranea e portien quels in Italia. Blers de quels migranti giaien silzuenter in Germania. Usche dit che Berlin sostegne tales azioni de salvament nae la Germania ne gindrecht de tremeter ene vos migranti in Italia. Il drecht d'asil europeic prevese ein sasetz che migrants pon venir transferits en ils paiais, sur el qual els en arrivats en la Union Europeica. L'Italia blocchesce già pli dic talas re-extradizions. En il Balticum an ferm stemprats cumplivge intensiva cejuna almain duas unfrendes. In la Lituana è venuta una persona sotto una planta d'argida, in Lettonia è una persona morta per qualche parte di un baiec incrudata insieme. In Omesdus Paiais è per parte passa 5 milicesades stades senza elettricità. ord vart per tuchadas en las regiuns a la costa de la Mar de l'Ost. Tant en Letonia sco en Lituania ai da inundaziuns ed interruptions del traffic. Meteorologs discuren de din dels pligrefstem prats dels ultims ons. En Polonia combatten las autoritats al moment encunter ina alga toxica. Als ultims dies, ein ins Tratsch passa 4 tonnes pesch scrapats orde din flum lateral de la Oder, uschie las autoritats de l'aua. En ina parte del canal sei la concentration del luschenum nade alga de dauch crescide massive mein. Dennoch las autoritats producesche l'expansion de la alga substanzas toxicas che tjejunen la morie dels peschs. Per evitar in drasazion es i trander auter veni limitala flussion de l'aua a la navigazion en il canal.
1: La meteo.
4: Ot de maun resti det bel malgra ein cins nivels, la saira venien quest lumagari pli spes adidat urizis locals. La noche si mardi plovilura savens, oz crescel termometer sin fin 24 grads, de maun basti lura per fin 26.
1: Vias e traffic.
4: En la Val Calanca resce la via Trantar Molina ad Ardvigo Serada per vide las bovas che venidas a val.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Affidats haja er dat una festa del Comun ed una festa per inaugurar la nova pendiculare de Lat.
6: Mit dem Schwiegervater bin ich auf dem Flimsenstein mit dem Feder auf. Und dann, wenn man nicht mehr wollen, runterlaufen, hat man geschaut, dass man runterfahren
0: kann. Runterfahren, gut, von einer Partie, da kannst du finden, totes et tots, ma er am Mund, tot pondovrar la nova pendiculare d'Alp, RTR Stadt Allö, per impressions dell'inaugurazione. E più tardi, in questa missione, Dodina Sinclair, una reazione dei victors del Swiss Epic, il duo romanzo Barandun, Beli. Elias Tuzeos, mesnom, bel, c'è della partita.

0: La domenica con RTR, vai ci trai spesa las dudas. Simply Red e Stars, lo dico qua. E lo so dire qua. D'un gran success per i due mountain bikers grigiuns, Andrin Beli de Sagogne e Fadri Barandun de Sameden. Il duo romanch, codogna sensazionalmente, è per la prima ada, il Swiss Epic, la corsa extrema, the mountain bike, sur 5 etapas, ci manà quest'anno tra l'ingiadina 8 e Tavò. Oggi la 5 avla ed ultima etapa, è il duo sur Silvan Ingiadinais, arriva entro il bocch con 5 avals, che è bastù per difendere il maio jaune dels leaders del classement generale. La fin finale, an Barandun e Beli guadagnà la corsa, con un vantaggio di buon 1 minuto e mezzo avanti il duo italiano con Stefano Goria e Davide Foccoli. Terzo nuzio il duo italiano Gloele De Cosmo e Jacob Dorigoni ci hanno guadagnato con la ultima etapa a Tavò. Corda Valerie fanno il boot a nostro reporto da sport Andreas Vieland può discorrere con le grandi victures emozionali del Swiss Epic Andrin Beli e Fadri Barandun.
1: Fadri Barandun, Andrin Beli, ihr Dominiau, a dia Tungiu, Victors del Swiss Epic 2026, Fadri.
2: Incredibel, veramente incredibel. Das Spiel, la prima etappa, hai, Stefan, è so crazy, e alla fine, sono ben contente. Non so, mai stato tu, te, Rotzi, Andrin, ci, hai, ho zbunura, no, so, sento, c'è bene, ho do tu, te, hai, non so, c'è dia.
1: Che ho con la medaglia, con la bottiglia di champagne, grandi emozioni, Andrin?
2: Sì, faccio grandi emozioni. Sì, sono piatta. Sì, sono in amma con emozioni estreme. Sono sempre in prima tappa, che non sono io al tricomello nel maio giorno, e queste emozioni sono speciali. All'inizio di ieri sono faccio bene, se vi trenco il trico. Ja, nur das ist realistisch. Nur wenn ich aus München gehe, in die FG, nur dann probiere ich den Defender-Trikot. Aber ja, nur dann habe ich auch in München gehe, Pers in Tic-Tic-Tems. Aber ja, ich habe aus der Finte und Geo überlegt. Nur dann probiere ich die Basis für die Victoria, ja, in der ersten Etappe. Ja, nicht nur dann probiere ich in die Exzellenz. Ja.
1: C'è molto quella Victoria, quella Swiss Epic, wo es fatto tutto il possibile. Investau fit bia temps e la preparazion. Io sai mettere von quel proprio il punto culminante della carriera. C'è monta quai?
2: C'è definitivo. Io gradisce von mia moglie oggi mi incalasire di corsa di bella. Quai proprio stau nella più grande sfina mia. Claro, forse il che è Peppi, che le c'hai in sport e non ti stur quella corsa che è. Però se enter, c'è lo sono alti il Swiss Epic. E da se vengono in quella corsa è proprio in highlight, in punto culminante. È la nostra carriera, per cui che è al day, che ho casa al Grigion con Cibia faccia che si conosce per il percorso. Qua oggi è stato proprio fece B, da udì a vedere quelle facce che si conosce, quelle da fare il posto nus, da quelle da San Giunz in Sia, che non c'è mai neanche, c'è neanche posso avere Shai Charles, da costo stava la roda, c'è da Charles.
1: Gudinia a casa è un PB. Se il strozzo trail che si conosce, veramente, giusto l'ingedina, Fadri, non si conosce mince centimetri, mince metri. Allora, con quel pubblico, io sai, i genitori, la famiglia, i colleghi, a Dina stai a giù della corsa, c'è monta qua, che quel sen, a Dina stai fe da tir.
2: Ai, che vero tutto per me, perché sono queste persone che sono in stato di qua, due anni passati, che ci chiedevo se tu. E non so se è stato scelto tu, se... Ehi, tu hai quel Sam, c'è ciò che vela per me, e... Ehi, ho sesso con Els, e... Celebrare questa vittoria è... crazy, ehi. E non c'è plezzo per questo, ehi, il più bello che potesse immaginare, ehi.
0: Buonasera a Victor del Swiss Epic 2026. L'ingiadinais Fadri Barandun e del Zur Silvan Andrin Beli. Questa sera donina l'ora monea del duo romanch, lasciando revivere l'intera efna epica sur sendes e trails da casa, qua giusto l'ora da voci an varan su niles medaglias e trofeas.
3: Dal vus, al puls, dal sport regionale.

0: las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Dusi altas gratulainots. Scoprim con saluts, ci avvien cetai la posta. E l'ora in plena speranza, il resto dell'emission, con tovas giovis spontans. Ci avvien gratulare, giubilares, giubilars. Dal 23 de vost potevet far qua via telefon o via WhatsApp. Non mai tempo a vonda, non mai fin quarta passa l'una. E tutti i giubilari hanno la chance di due buoni del buon in giardina scuola. Elias, tu sei al microfono. Allegra. Il primo giubilare che noi presentiamo è Silvio Albin, Elias de Trun, dell'altro 75 anni. Per Sar Silvio sta scritto qua, car Mario, car bab e car tat. Se a tanto ciù non, se descia mo 3 anni più giovani che l'introduzione della renta della AVS. Nascius il medem onge co prominenz musicist co Phil Collins, Sting e del bassist de Queen John Deacon. E malgrat che ti es definitiv bussur niu il medem talent de musica sco il nomnai, saveva ai tutine mo dat ce c'hai bienor da tai. E descia ai si era veniu. Nos gratulain de cor a ti, den graziain a ti per tot il bien che fas per nus, saggi qua e pels buns bersai dil grill ni per il supermarcai truc de viaggia. Stai interessaus e legers co quai che ti eis. Quas gevus venien de tia melra mesadat la rita, tes dus flots Afons Pascale Donat, con Adriana ed Elisa, las beadias Luana e Malea, e budem lida il ciaun Heidi e giat Pepsi. E la musica, quella vien da Joe Cocker, with a little help from my friends, per 75 anni Silvio Albin, da Trun, ma giù vi già in tutto il buon.

0: With a little help from my friends Joe Cocker, do di per Silvio Albin de Trunci, oz zet anti cincions. E nab, quai, vainem do di, oz per el, no vain anzer, do di in saluta, ciascun de la cupina per el, ses collega de tennis, Erich de Curtins de Trun, anza oz raggiunt.
1: Oda, meu collega de tennis, o Silvio Albin, si sa tont tunava na telezi, no den anzemen cupinare d'interclub, pa de shoppen ce ton la sera, den anzemen in dobel, in saia, adele, in es bien cusinier, unas vain adina, campionati, adesso ho seguito la Dina, in quel caso sei super ben collega, le sgratulate.
0: Con la dimena marità, la cupina, con il buon del buon termal, con le sducerie, stramettaina tot, al Silvio Albin da Trunciots, 75 anni, e ci vediamo bler plagiare.
2: Per vos, con vos.
0: Il prossimo giubilare che ci presentare in quest'ora è questo all'Ax, il nome Hans Ardüser, e ha 86 anni. Sta scritto qua, la prima gratulazione che viene sorni per il giubilare. Hans Ardüser dall'Ax, che festeggia oggi il 23 agosto, si è 86 anni, vuol dire una scienza. Gratuliamoci da cuore, ci vediamo per il futuro, ma il meglio, un speciale buono se ne dà. Qua scrive la cuinata Clara Ardüser con l'intera famiglia della casa Badugn dall'Ax. E ora vaina sonimo per otters plätz per Hans Ardüser de Lax e qua es el seguens plätz car bab Hans nos gratulaina ti de cor di vijan buna sanadat tut mo il bi e bien nos caret sein tai de tut cor tu qua e da ambiada pli di vijan a ti ti adona brida Angela e Monica Alice Beat con Simona e Danina la musica plazzada Pel 86 avel de Hans Ardüser de Lax, quella vien de Mesh, ewige Liebe, ci vijain, er no tot, tot el bun, a Hans Ardüser.

E Vigiliebi, cantà da Mesh, dedicato a tanti sesavel, da Hans Ardüser, da Lax. In un quarto d'ora della luna, vi live a RTR la domenica del 23 d'agosto con l'ora delle gratulazioni. E no, lanciano se ufficiale, meinst du, i telefoni e i WhatsApp. Se volevi gratulare in modo spontaneo, del 58 anniversario. Telefonai 0800 20 25 30 con una chance per due buoni del buon giardino per la giubilare, per il giubilare. 0800 20 25 30 gratulare live qua pro RTR giubilares e giubilars.

0: Blink of an eye, Damien Lynn. RTR, con le gratulazioni. 0800 20 25 30, il numero per gratulare live al radio e il numero in cui ci desossa pronta Letizia De Plazes da Surain. Allegra, donna Letizia.
1: Buonasera. Io gratulerei alla mia beati Leandro De Plazes, che abitesse su un vic, a festivesse al studio sons, a gevisola del tuo birn, o a vantò buona sanadat. Abbia piacere in scuola a consiglio hobby da dare bella poi.
0: Ed è domenica, vuol dire alla liber? Fallo un paio di festa?
1: Ok. Si c'è il fanno i sogni.
0: Alla dodì fin già, ce l'ha dato in telefono, Leandro?
1: No, io ho scritto in SMS, ma io non so neanche.
0: Sì, in visita, ok. Una torta, c'è pensa, c'è la torta prediletta da Leandro? La petta preferita?
1: Oh, c'è gref, tutto io, sai, sono abbiato in Schwarzfeld, alzo la torta di io.
0: Dal Gottmeier.
1: Modo cioccolato, ci cioccolato.
0: Ok, no, speriamo che può fare una buona festa, forse teile la giusta musica, perché c'è la nonna Letizia De Plazes a Plazà in Giovus, fitch concret traufer con Schmutz Nadine.
1: Yeah.
0: Ok, donna Letizia, una bella domenica.
1: Grazie, Simeon.
0: Grazie.
1: Addio. Addio.

0: Schmutz Nadine Traufer a chantà quai parliandolo de plazzas de Sumbiciots al 2° anniversari. Se vuol aver plazzar qua musica per vostras giubilaras, vostri giubilars, con saluts live per far qua via 9-800-25-30, con la chance per 2 bons per il buon termal a scuola. A Braille, fai no las prossimas gratulazions, o i venien da Braille, las gratulazions, il gratulant Marcelino Fluri alla parata, allegra.
1: Bienvenuti e buonasera.
0: Buonasera.
1: Io gratulato Vujen al Tilvio Albin de Tron, sentivo si a tonta ciunava il Natalezzi. Normal faccio qui con in SMS, ni con in WhatsApp la demon, a Bruon Walter Ciao, sentivo si a tonta ciunava il telefonescio in agada. L'esio vi già del tutto bien, con son buona sanità. Timon di Boin con el. Poi è il sesco che ho level D. Noi conosciamo da più paura da D, John. Nu sei in stai ne venda 1998 a 1997. Es in stai insieme nella superstanda del club de hockey. Ella is venda 15 anni da actuar a Selvi News President. Es venda del club stau, es ist jetzt budi exakt, aber an tuan 20 a 30 anni a Selvi News stau als President venda. Ad ella era di un viren era il club de hockey tot, ella era dine giulau, el zweva fast in zweva dini giulau el era dina den tuan. Si c'è figlieva, l'ucol mava con la zamboni, ni che l'era giubateva neuf, cui auto smaccava neuf, ma aveva le sbande che rompevan. Un pao da to figlieva.
0: Ed è interessante, non vanno avanti fin già d'udì, c'è sciunto la cupina, vanno d'udì gratulazions, e non vanno in preis, c'è appunto il jova tennis, il jova sapara, er fin già lunch, o a jova lunch hockey, il espara il buon spirt, e c'è non vanno er in preis, es c'è il nu sa cantar?
1: No, è la Dina di. E la Dina di, quando domandava, non tocca il covril del trono, qui deve un elpi baul, c'è la Dina muscolast, sai buccia nimpli, la Dina di cantar questa asti bo, na questa asti vera ma in bo. Per questo io che stavo a cantare, qui è la Dina di. Ma per cui non erano le compagnie, ne c'è in per tun sind jemand schon, forse wir nicht verliehen, aber
0: kein Importen. Okay, e la canzone già visata quasi un paar una Inspiration da forza cantare da più, il cor vir il tron.
1: Yeah. Eben pro che leva, che il sei bui in per cor vir il tron, ma si chiama già visata una canzone del cor vir il tron. Aber quel dati è pro schon in per uns.
0: A tron su telegi, un grand classico. Ok, mai, Silvio Albin de Trun, 75 anni, oggi vanno in preis bleras robas da questo giubilar, fitch interessante. Sir Marcelino, grazie del pel telefono, una bella domenica.
1: Grazie a lei, siamo
0: grazie. Buon dia.

0: A Trun, Zutel Igi, centà dal cor viril Trun pel giubilar Silvio Albin. Da Trun ci ha tante tanti cincions, no vain, lo dico, un per aneddotas, tante rotte, c'è hockey o vain una grande rola, tennis o vain una grande rola. Al sai un buon spirit, ma al non sapce cantar. Se laivet er partir aneddotas da vostres giubilares, da vostres giubilars, als vain ci trais da vos, ci lura po quist esser vos palc. Nola accent, vain ci Vainci 530, e repet, 9800, Vainci 530.
1: Per vos, con vos.
0: E sinclea, nabbi telefons possibile, ma er WhatsApp o SMS, er quel numer podere mos vel dar tras, al telefonin RTR 979-200-7097. Vos WhatsApps, vos SMS preleana in vos nom, ed er las giubilaras, las giubilars, ci sorvenien quellas gratulazions an una chance sunt dus bons pel bon ingiadina scuola. 979 200 70 97.

Un albero di 30 piani, Adriano Celentano. Giuvisà per Mario Ivani de Rouen, c'è 79 anni. Ciò è se domani per giuvis. Forse viene di mente in 5-23, da vostro anniversario. Sì, loro. Potete telefonare. 0800-20-25-30, il numero del studio RTR. 0800-20-25-30. Un per momento veniamo qua, per celebrare, giubilare e giubilarsi.

Clandestino. Calypso Rose, Manu, ciao. Qua adesso passa l'una e l'ora delle gratulazioni. Noi sono in WhatsApp. C'è un nostro player in vostro nome per Sandra Bass dall'Ax. Noi volessi gratulare a Sandra Bass dall'Ax. E ci vediamo già molto bene. Buona sanadat. E a Edina B. Date in telefono per mirare come va con tate e tate da Surain. E grazie al persuente. E la cordiale gratulazione a tio fragio malin René Buchli. Cari auguri a voi due, Toni ed Elisabeth Bass. Cer voi essere tieni a gratulare mo last minute. Non vai un po' qua. Per esempio in flot WhatsApp. 079-200-70-07. Con chance per due buoni per la persona che diceva.

0: RTR Domingos 23 de Vost con le gratulazioni. No, traiamo la sorte qua e cura un ein, si può dire un po', la vittura. O se viene la persona che da sto per l'anniversario eravamo a celebrare da sonir dos bons per vongia di una scuola. E qua è Mario Ivani de Ruan, che ha 79 anni. Di vigen con i bons, bler plagiar. In nome di RTR, la gratulare a tutti i giubilari, a tutti i giubilari di Dots, da cor, e di domenica, e di un difficile agreabile, e speranza, passantava di voi di tenere vostri vissi. Le stesse cose, sai, quelle grandi o piccine feste, blera, opaca compagnia, con vostri tratti prediletti, o semplicemente su un coccio e Netflix, e di vostri di, e speranza, e quel di tutto tenere vostri vissi. Tutto il buon, in nome di tutta la squadra RTR. Cosa è stato per intanto no? Elias Zuzeas, mio microfono. Al microfono. Grazie per l'attenzione. Fate un bel momento di dire, amici, e non so di dire. Las cinch, merci.
1: RTR, las gratulazions. Il suo intermezzi da RTR. Con scoveridas, hits, e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Tusaun es evigni cetaduas ulteriures baras suenter l'incendi grond, da ginas persunas valen plisco sparides. A Victoria romance al Swiss Epic, al duo cun Fadri Brandun ad Andrin Bailey, gudognen la cursa d'etappas tras al Grischun. Da pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las duas. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'incendigron a Tusaun han incendiat ecce talas barras de las duas ulteriures persunas sparides, quai comunicesce la polizia centunala. Ulteriurs sparits na detti a bec. De las cinc persunas che valivan oriunda main sco sparides, aia ina pudi venir localizada già pi baut. Malgrà che il baiec è per part per reclitada cruda ansemen, aia lentir obiect entant pudi venir intercurri. Ir, beve la polizia già informata vart al chat de duas ulteriures baras. La bilancia dell'incendi de venerdì notte è con quai 4 morts ad 8 blessats. La procura pubblica e la polizia centunala investigation vinavant de vart la ragion per l'incendi en il baiec con usteria a pliras abitazions. La Val Calanca en il sit del Grischun resta vinavant be contangible per helicopter. Le vie tras la val resta serrada suender capiras bovas eran venides giù. Per tuccia è il traiect trantach Molina Nord ad Arvigo. Las autoritats grischunas volen decidere de maun cura che la coaliziun può puspe venir averta. Las bovas eran venides giù l'emna passada avevan isolà la val. Per segerar al provvediment an las autoritats endrizza in a pont aviatica. In Polonia combatte le autorità al momento incontro in una alga tossica. Als ultimi dies ein in Strasch passa 4 tonne pesce crepats or del flum lateral della Oder, uscire le autorità dell'Aua. In una parte del canal sei la concentrazione della uscinumnata alga da Dauch crescita massiva mein. Dennoch las autoritats producesce l'expansion della alga substanzas toxiques che ciunen la morie de pesce. Per evitar ina derasazion e si trander auter veni limita la flussion de l'aua alla navigazion en il canal. I dank der il sport, surprise al Swiss Epic, al duo cun Fadri Brandun de Semeden ad Andrin Bailey de Segogne, gudogne la corsa de teams tras l'engi di notte a Tavau. La plaza cinc ter la cinciavla etapa de dots abasti per gudegnar il classement general. Ils dus romans can a partir de lanciate porta al tricomelen an contengi l'arrivada a Tavau con in retard de bun ina minuta sin ils victurs al duo italian Gioele de Cosmo a Jakob Dorigoni. Fadri Brandun ad Andrin Bailey gudognen usci al Swiss Epic con un avvantaggio de passa in una minuta a mezz.
2: La meteo.
1: Otto de maun resti dec bel malgrant cins nivels, la saira vengen quest lura magari pli spesa di dat urizis locals. La noc si mardi plovi lura savens, otz cresce il termometer sin fin 24 grads, de maun basci lura per fin 26.
2: Vias e traffic.
1: Se in l'autostrada a Tredis in direzione Cuire dati colonna trander Ciran a Via Lamala, scoer trander Rottenbrunnen a Rechenau. Jede quintar con 15 minuti de pli temp. In direzione San Bernardino stagna il traffic pline van trander Mesocco Nord del Tunnel de Gei, ad en Val Calanca resce la via trander Moline ad Arvigo serrada per via delle Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR.
4: Cum scovrides

0: Las novitats ter RTR.
1: A Tusan vegni chatado as ulteriuras barras fenta l'incendi grond, neginas persunas valan plisco sparides. Ad ulteriura victoria a Leger, la mountainbiker svizzera, sina frai gudogna e enil cross country. De plide quals temas ad Laura, dati os en las novitats dallas trais. Al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. Senter l'incendigron a Tusaun han incentat eccetà las barras delle due ulteriures persone sparides, quai comunicesce la polizia centunala. Ulteriurs sparits na detia bec. Delle cinc persone che valevan oriunda mainsco sparides, aia ina pudi venir localizzata già pli baut. Malgrat che il baiec è per parte periclitada cruda anzemen, aia l'entir objekt entant pudi venir intercurì. Ir, aveva la polizia già informata vart al chat da due ulteriori sparas. La bilancia dell'incendio da venerdì notte è con quai 4 morti ad oggi plassati. La procura pubblica e la polizia centunale investigation in avanti da vart la ragione per l'incendio in il baiec con usteria a pires abitazioni. La Regenza Grigiuna ha intanto esprimisi a consternazione e tristezza su la disgrazia a Tusaun. Ella admette sia sincera condolienza als confamiliars delle unfrendes a Giavigia blera forza, scrive la Regenza Grigiuna in una comunicazione. A medem temp engrazia ella a tutte le forze d'azione del Centun, la Vishnanka, persone ed organizzazioni per loro engagement exemplaric per l'incendio disastroso del venerdì notte. Irgendwann im Sport, Surprise als Swiss Epic, ein Duo Romansch con Federico Barandun, das Meden und Andrin Beli de Segogne, gudogne la Corsa de Teams tras l'Engie di Notte a Tavau. La Plaza Cinch, der la Cinchavla ad ultima Etappe de Dots, aber stieper gudognar al Klassement General. Ils dus Romansch kann a partir de l'Enchate porta altri comellen, an contengi l'arrivada a Tavau con in retard de bun in minute sin ins Victours, al Duo Italien. Gioele De Cosmo e Jacob Dorigoni. Fadri Brandun ed Andrin Bailey gudognen uscì al Swiss Epic con un avvantaggio de passa in una minuta a mezz. A nostra Steinteril Mountainbike, dus di suender sia vittoria in il Short Track alla Svizzera sina frei e gudogna la corsa della Coppa Mondiale in il Cross Country a Leger, in les Alps Franzoses. Scogial venerdì a ella de novo main triunfa avant la campionessa mondiale Jenny Rieswetz della Svezia per la Tour Chiesa e si al secondo double de questa stagione. L'ulteriura svizzera Alessandra Keller è venida quarta.
2: La meteo.
1: Oggi il mondo resta di bel malgrado in snivels, la sera viene quel slur magari più spesso e di dat orizis locals. La notte si mardi plovi l'ora savez. Oggi cresce il termometro sin fin 24 gradi, de mondo basti l'ora per fin 26.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis in direzione Cuira dati colonne trander Tusan Sit e via Mala, scoer trander Rottenbrunnen a Rechenau, jede quintar con 15 minuti de pli temp. In direzione Samenardino stagna al traffic pline van trander Mesocco Nord e del tunnel da Gay, scoer il tunnel del San Bernardino. Aden Valcalanca resta la via trander Molina ad Arvigo Serrada per via delle Sboves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

Musica Berlin Escadin. Per dai. So I love me. Per mai. RTR. Per vos.

0: Las novitats der RTR.
1: A Tuzan vegni chatà duas ulteriuras barras sventer l'incendi grond, neginas persunas valan plisch cos parides. Ad ulteriura victoria a Leger, la mountainbiker svizzera sina frai gudogna è en il cross country. Da pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las quater. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'incendi gron a Tusaun an incentant eccetà las barras de las duas ulteriures persunas sparides. Quai comunicesce la polizia centunala. Ulteriurs sparits na detia bec. De las cinc persunas ca valiven oriundo mainsco sparides aia ina pudi venir localizada già pli baut. Malgra che il baiec è per part periclitada crudar ansemen aia l'antir obiect entant pudi venir intercurri. Ir veva la polizia già informata vartel chat de duas ulteriures baras. La bilancia dell'incendi da venerdì notte è con quai quattro morts ad oggi blessats. La procura pubblica alla polizia centunala investigation vinavant de vartel ragion per l'incendi e nel baiec con usteria a pliras abitazions. La regenza regiuna ha intanto esprimisi a consternazione e tristezza su ente la disgrazia a Tusaun. Ella ammette sia sincera condolienza als confamiliars de las unfrendes a Gevigia blera forza, scrive la regenza regiuna in una comunicazione. A madem temp, angrazia ella a tutte le forze d'azione del Centun, le Vishnanka, persone e organizzazioni per loro engagement per l'incendio disastrus del venerdì notte. Con quai all'exterior. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky refuse de novo main elections novas durante la guerra. Elections fissien in grande rischia, el dic, tenor l'agentura de novitats AFP. Ordavant eran las pretensions por fa elections venite speeded out. L'anterior ministro de defensiun, Mikhailo Fedorov, aveva pretendì che l'Ucraina stoppi accettar in via de far elezions malgrà las attacces russes. Per via del dretch de guerra, nai bec pli da elezions in Ucraina da piel 2022. Las ultimas elezions regularas angilieu al 2019. La Russia mette per quai en dumonde la legittimitat de Zelensky. E dank der Sport, dus di suenter se victorie en il short track, alla Svizzera sina frei e gudignala corse della Coppa Mondiale en il cross country a Leger. Scoglial venerdì, a ella de novo main triunfa avant la campionessa mondiale Jenny Riesfetz della Svezia, per la Tore Chiesa esi al secund double de questa stagion. L'ulteriore Svizzera Alexandra Keller è venida quarta. E anche il Balapé, in la Super League hanno gli Young Boys guadagnato la partita contro la squadra promovida Vaduz, quai con 4-2.
2: La meteo.
1: Oggi il mondo resta di bel, malgrado in cinque nivels, la sera vengono quelle l'ora magari più spese di dati orizzis locali. La notte sin martedì plovi l'ora savens, oggi cresce il termometro sin fin 24 gradi, domani basci l'ora per fin 26.
2: Vias e traffic.
1: Se in lato strada a tre dice in direzione Cuira da ti colonna 30 Tusan Sit via Mala, sco er 30 Rottenbrunnen a Rechenau e ad quintar con 25 minuti de pli temp. Ultra da quai stagne al traffic 30 Cetras e Sarganz. In direzione San Bernardino da ti plina vant colonna 30 Nuffenen ad il tunnel del San Bernardino, quai sin 2 km. In direzione Cuira stagne al traffic 30 la via del Pass ad il tunnel. Adela Valcalanca resta la via 30 Molina a Darvigo Serrada per via delle Sbovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Uns cubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Yo, yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time.

Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per Tutz.

0: Las novitats der RTR.
1: A Tusaun vegni cetà duas ulteriuras barras suenter l'incendi gron, neginas persunas valan plisco sparides. La Val Calanca è vinavant isolada, la via resta serrada suenter las bovas de l'emna passada. A Damaun vegni puspedec bel con incins urezis vers Saira, quetter maximalmein 26 grads. Da plide quals temas ad Laura, dati us en las novitats de las cinch, al microfon provus è Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'incendi gron a Tusaun han ins entant ecetà las barras de las duas ulteriuras persunas sparides. Quai comunicesce la polizia cantunala. Ulteriurs sparits na detia bec.
2: Ina de las cium persunas che valevan sco sparides ad ins dia localizau pli baul, scrive la polizia. Schon la sonda han ins enflau duas barras el baguetsch che per part periclitaus de Curdanzemen. En todansem flau è la casa de pliras abitaziuns quatter baras. 14 persunas avevan saviu abandonà quella venderdis durant el fiug, oggi delas en venidas blessades. La regiun pel fiug è un bo clara, las investigaziuns continuation. La redienza grigiuna exprimiu saia consternaziuna tristezia suenter la disgrazia. Ella condolesce alle famiglie delle umfrendes e divise biara forza in quelle ure tristes. Il medemu menen grazie è a tutti e a tutte che stanno in azione durante l'incendi. Florian Mon, redazione Quera.
1: La Val Calanca è nel sito del Grigiun resta vinavant ben contangibile per helicopter. La via tras la Val resta serrada suenter capliras bovas eran venides giù. Per tutto è il trajecto tra Molina Nord ad Arvigo. Le autorità grigiunas vogliono decidere demain cura che la coalizione può poter venire aperta. Le bovas erano venite giù l'anno passato, avevano isolato la Val. Per seguire al provvedimento, alle autorità indrizzate in appunto aviatica. E con quai all'exterior. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky refusa di nuovo mai elezioni nuove durante la guerra. Elezioni fissien in una grande rischia, al dice noch l'agentura de novità AFP. Ordavant erano le pretensioni per fare elezioni venite splide d'aut. L'anterior ministro della difensione, Mikhailo Fedorov, aveva pretendito che l'Ucraina stoppia accettare in via di fare elezioni malgrado le attacche russe. Per via del dreccio di guerra, non è ben più da elezioni in Ucraina dopo 2022. Le ultime regolari hanno giliato al 2019. La Russia mette per cui in domanda la legittimità di Zelensky. L'Aders Dacht in l'Europa agisce ad una più aggressiva e ai museums svizzers, quai rapporta la NZZ am Sonntag, che sovvenì in vista in un rapport bec pubblicato dall'autorità de polizia della UE, Europol. Ils delinquents rompien portes e vitrines ad una più sovvenz con sigirs, moins o charge explosiva. Ils investigatours observation la tirs reiz della criminalità organizzata. In Svizzera è si ultima main veni angula ures con perpendiculs a Le Locle e monaides antiques a Lausanne. La preda sco ures vengen sevens dimontadas in singulas parts a l'ura vendits sin via illegala. In autoscas pretenden als delinquents de nesta liberazione. Irgendwie il Sport Mountainbike, dus di sventersi a Victoria en il Short Track alla Svizzera sina frei e gudegnale corse della Coppa Mondiale en il Cross Country a Ligé. Scoglie al venerdì aila de novo main triumfa avant la campionessa mondiale Jenny Rieswetz della Svezia, per la Turicaise esi il secondo double de questa stagione. L'ulteriore Svizzera Alexandra Keller è venida quarta. Trils Omens nei bec bestiper il podest, meier Schweizer Evni Matthias Flückiger sco Sisavel, gudegnale corsa ail Franzos Adrien Boischi. Ed anche Trill Balapé, en la Super League an els Young Boys gudegnale partite incontr la squadra promovida Vaduz, quai con 4-2. IB e con quai alla testa della tabella con un punto de plica Lugano.
3: La meteo.
1: Der Mann resti dech bel malgrand chins Nivels, la saira vegnen quels lura magari pli spesa di dat urizis locals. La notte sin mardi plovi lura sevens. I ven pu spet pli chaut, cun fin 26 grads en la region de Cuira.
3: Vias e traffic.
1: Sin la strada a Tredis, in direzione Cuira, dat di colonna 30 Tusaun, sit a via Mala, sco e 30 Rottenbrunnen a Rechenau. Oltre da quai, stagna al traffic sin plirs trajects 30 Cetras a Sargans. In direzione Bellinzon, dat di plin avant colonna 30 il tunnel del San Bernardino alla via del Pass, aden Val Calanca, resta la via 30 Molina ad Arvigo Serrada per videlas boves.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Fidats. Quai es bain simplement flem.
6: Nein, ja quittel bu. Also, per mei es isch go in a pinche distanza. Schei o son zu flem, es i tut etat bi a lieu, et bi a de fa, e geu es i en tic sco. Elles montagne sank.
5: Quai dis una abitante de Fidats. RTR es stata löper sentir il puls de vart cola tesa. Las respostas du dina quai giustes coprüm. E lura ens dedicai na moneda moda profonda cul Swiss Epic, in gio ci sono nude scritte almain dus istorges de success romances. Romancia, belce passantai vela domenica saira cu no, Elias Zuzeas al microfono.
4: Dalla damon, alla saira.

0: Sabrina Carpenter. Espresso. RTR Dominguez Aira. Forza vedo di qua, da mezzodì. Forza esce zvesse stata so stats. Era dat grande feste a Fidaz. Per inaugurar la nuova pendicolare da Lat e del Comunin, con si es chasas veglias da Leines stat plein lot. Quart ora però il mincedì a Fidaz. Ci stamo in la fraktion pitchna da Flem. Nossa redaktura Nora Pfister è stata la cercia de respostas.
1: Ci camira de Flem in si, vese in per casa si la spunda so del crab de Flem. Quei è Fidaz. Con in center nu kins vese un clavaus vels a casas de purs. Pi baulin vich nu a kils gualzers eran vini vitir, avevan portau il tudesch cel vich. La finala è lo tutina il rumonch pu spesa mesa tras. A co vesi o oztir las abitontas ad ils abitons de Fidaz. Con rumonch vigna un discureu.
2: A Fidaz va il romanzo a perdere, proprio. Noi e i vicini siamo la soletta famiglia che discorrono con il suo fons romanzo. È più veglia che gli dà una voce a Fidaz che discorrono, ma no, la grande parte è che è tutto questo.
3: Io credo che vi sia più viars che se avessero un romanzo che oggi forse non c'è un romanzo pubblico di un romanzo, ma se non c'è un romanzo, non c'è un romanzo a Fidaz.
4: Ich meine, kurz kein Kanuschel der Fidaz, Johnson schon ein Biaromonsch, aber ich dachte, der kurz kein Bock. Kein im Piktosch kurz kein Vinyl der Touristen ist, ich sehe auch. Der kurz kein Lung halt Bubli.
1: A die Dat den Tone Personenschko Andrea Binkert.
5: Also ich war ein Priromonsch, per quei ke ei dat schon in Pers, e Familias, ke Johnson Romonsch. E quei schon cool, e kurz Schutzins Autists della Posta, als Maschinists della Posta, was schon schon in Peramonche, quasi schon cool.
1: Ella stagia de Pimpero unse Fidaz, sco è un biars Autors. De colu isi Fidaz sta.
6: Ja, und quelle Casas und der Pibaul, dels Purs, quelle Casas Pivellas, de Len, quelle Strellas, l'architettura. Naturalmente, wenn wir bei Casas de Vacanzas, poi sauda naturalmente i vietir abbiamo qui te non svenche un tic in centro che è proprio quals de Fidaz è un se sente sempre un venche da casa naturalmente la servista è Valencia
4: la natura che sono che è buona in mercato
5: la vista è faccio piala già è dat cools vicines il è un tic pliro e sevel sco ciuflem.
1: Tir Fidaz saude ju cleon de scheia che jai pia daul. En tot viven 160 persone surone la fracziun la pi pince de Flem. La mesa da de la populaziun ad enter 16-64 ons, aradun 60 persone en pi veies. Jolanda Schmid habitesche us de pi 25 ons a Fidaz. Vignida eisella provid la carezia. A parella dati i moment tipic per ils de Fidaz.
2: Quella scargata del Craft de Flem. Qua in Agaglione, qua è proprio... Qua è saluta te affidata.
1: Adesso i dati bia abitazioni di vacanze, adescia in roche persone che in mo affidata durante un certo tempo, quei sentimenti di cominanza, quel detti sciogne nel vicet.
7: Authentic

0: In gena sensaziun, mai na granda surpresa. Als mountainbikers indigens fadriba randun de sa meden ed andrin belli de sa gogn, an gudagna costan al Swiss Epic, la corsa extrema de mountainbike sur 5 dies, che manader cetras lingia di nota e tavo. Als matadors locals an gudagna moda souverana la prima etappa cun partenza e böt alla punt ed a spö col prim di non hanno più dat ordal man il maio jaune al tricot dels leaders in la categoria d'elite. La fin finale al duo romans triumfa a quella corsa con un avvantaggio de bun 1 minuto e mezzo avant dus duos talians. Il redattor de sport Andreas Vieland ha in 5 ore de vola corsa discorriu monia con grandi victors al duo Sur Silvan in Gendinais per verre monia da una voz in quell'efna de success plein emozions.
1: Vertrieber Randun, Andrin Belios, con in 5 ore distanza victors del Swiss Epic. Due meli avventure, realtà, io sono metto insieme che ai orti che ho trovato proprio in vigore. Gudignano ha quella corsa grande, quella corsa di prestige, al frappino del suo Cape Epic. Fadri, c'è monta qua?
2: È incredibile, che è veramente un sogno e se la prima tappa c'è un squadagno e piglio questo maio giorno, che è già stato così grande, così emozionale. Hai questo da rivedere qua in Davos. Scopriamo se il più grande c'è non si è fatto in questo sport per noi.
1: C'è in quest'estate per emozioni, quel momento che si è venuto sulla linea dell'arrivata ad insare ose dominiau. Perché la corsa è fin per la linea dell'arrivata. Sa di una capitanza c'è, tanto in quel momento che si è venuto o sei capitano Otpli?
3: Nei, è stato emozioni. Fece bei alles. Nu sei nomi dus giù l'armas als els. Quei vai un accemen centri in a corsa de vello mai ni in general buona me mai. Quei mosse schon chi è c'è fece speciale. Da se vi con in acqua la corsa ne can state casi e la patria con i propri balletti. Nu ven giù in altro corrider con la in chilometro all'arrivata da atrasa nu il retard. E lui dice, bene, quei tonge, vuoi svegli? E lui viene a realizzare, bene, ho semplicemente un'icola via d'asfalto con 50 km l'ora in giù, e lui viene.
1: Vous êtes omis dus per la ottava gara al Swiss Epic, per la prima gara insieme, e se sentono già partire insieme al Cape Epic. C'è molto di concreto, c'è una vittoria, di Gudignà, c'è una corsa di etappe, una corsa epica.
3: E quel monte fece bia. Il Swiss Epic è il frappino del Cape Epic. Il Cape Epic è l'Africa del Sud, col stato di Rantic. Dur con la corsa, che è ma se entra in Luchon il Swiss Epic. E la valletta sportiva è schon fece alta, in classement generale. Che vale, è in una corsa da velo da corsa. Per cui che è che sto al turlentire, corso sul turlgis. Asch che sbove in flevletti, sto ad in stava in Londra, ad in harmonia ben col partenari, entrusa che funziona o grandios.
1: A vos vos schau de vos vos grands calibers. Campions d'Europa, campions italians, campions svizzers, la concorrenza è stata fech ferma. Metz la base per quel successo vos, questo è di la prima etappa. In quel stroi, i trails e le ingiadine, Fadri, lei non è da casa, non è un conoscente, mince rigis, mince crap. Lei vuoi brilliare e non vende lei se vive un cibo a Samia.
2: Hai, che succede? Se la prima etapa, hai, queste 4,5 minuti, ci avevano, naturalmente sono state belle, ma a che non stai tu, lo non vai senza. Hai, che dolce che è avuta, ma. Hai, che non si. Quando si fa bene, quando si fa corse clever, è un po' in concio. E hai da guadagnare questa corsa e scusate due dita sul nome più grande da questo sport un co e che è in sé incredibile.
1: Ne vende un prim di portais quei maio giorno. Cosa è stato possibile? Nico è se venite focussato, ma rada di per di. Vuoi spiarsi un ticket? Una mincia etappa, d'antona a dine venite conservare un stupendo vantaggio. Questa si intuono con quelle emozioni che se si spoppi si udì bene. Ma rai si il di da dort, si l'etappa da dort.
2: Ma è che non si va a proprio più di per di, perché è che può capitare già in questo sport e se va a è veramente proprio la nervosità, che è chiaro, ma Eroz, man scontro loro la corsa, c'è bancia d'era possibile per noi e alla fine che man si fa questo tempo, ecco il ciò.
1: Ad oggi è stato in difetto emozionale, in una grande atmosfera e a giura della corsa, giusto è arrivata a Biars con familiars, la famiglia, colleghi, amici, che in che odio in tuo paese di genitori, che si aveva un po' da ieri, più probabile, più nervoso che voi sulla corsa, se voi si realizzate questa grande tensione che è arrivata. C'è molto, poi Andrin, di quel sostegno della famiglia a quelle emozioni?
3: Sì, è stato molto speciale. C'è che sono sicuro che mia mamma è probabilmente più nervosa che ho senso. Credo mia sorella, mio papà, sono molto nervosa. E credo per quello che ho fatto per 2 giorni in questo battere con malcolizia. E quello che sono andato, cioè, lo faccio così semplice. Aber ja, es will ganz klein mit Londer, forse bei Backen aussetzen. Ich gehe mental, ja, ein Connect zu schauen, ja, geht es. Sperr den Parcours, das ist auch grandios. Nur wenn proprio giù hat. Support, ja, bei Backen tut alles korrider. Nur wenn du Kollegen mit einem Megafon kann, proprio klamauen aus, dann fällt Poschen. Ja, ich gehe schon alles.
1: A dir ein Success complain per la famiglia Beli. La Sora, la Pierina ad al Bapel Rol vens a partecipai alla categoria Mixed a devinis il podest del classamento general in tierz platz. E grazie a Jigit da Vus che vos ja mezzan zemen un pau al plan de trenament.
3: Ja, da quei fascinante gloss, sto de schon gi. Aber ich sage, dass es auch ein Meilen an der Präparation ist. Ich habe schon viel optimistisch, dass wir in Jobein. Mir sorge stadje kaute vau es ka checke per tokel per cuor da lan conosceu kaute vau a cioè mince troch mince crap mince ridish cei vau semente cle proud da tips da ante che sin plan da rama e od budget mince di checke stom fan i con dis che stoni sul vello e a cioè per esempio che quel che straccia al fin finale vale da seder sul sede da vello Jelene Tiere, Faila Spedales, Lufand schon fece behind Rech, e qua Jani li faccio. Also è piacevole di dico bello, che naturalmente è più importante per se vi prestare. E sono fece contento dell'Ost che ha un gioco per una buona prestazione per altri.
1: Victors in tot, quel che contongen che è quella linea dell'arrivata. Tantone as grandes victors, as champions, e se son vus, col meilleur temps, durante quel ciundis. Ad in sai, vi funzionesse grandios, quei duo belli barandun. Fadri, forse projects, bei avvenì, che se già is, forse in autoron, push pensemen alla partenza, forse una vos, e l'Africa del Sud, del Cape Epic, insemen, ve son fatti ponderazions.
2: Ma è che non si pensa visto che funziona. E potesse già esserci che non è stata l'ultima corsa insieme.
1: Planskin salò fa più tardi o se in una gara fa il fiasco, ci sono un metro von questa sera in una grande party.
2: Ma è un po' che c'è i colleghi, famiglia, beccio da questo momento straordinario con questo. E guardanza, c'è ben niente.
1: Adio sai, vuoi fare in minci dettagli, alcohol, vien c'è da lavare, Andrin, Orts forsine gervose in Miguel Vin, sai qua ien?
3: Ja, also ja schon buo in Politschluck, la bottiglia de champagne che andava alla rivada. Aber vin lo si gira una da, ne gervose in Bienglas de Vinci etchen, questa sera. Claro, po' povertisci piano, da ti stai giungi il limit, vedo lo sciomera in tec, aber no, non si gira in tec fiasta, cioè, la vasca l'alcol è su divitir.
0: Usse Andrin Belli de Sagogne. E vedrei barandun da Samedan, c'è un guadagnà per la prima ada al Swiss Epic. Ci desi a fin oz a tavo. Non talani pa musica ed odin l'ora. Coce d'estate con l'avventura Swiss Epic per il team RTR. Giusto, scopro prossimo.

0: Smooth. Santana, Rob Thomas. RTR sulle Uraglias. 5 etappas, passa 3.400 km, 340 km e 12.000 metri differenza d'altezza. Qua è la corsa da mountain bike extrema del Swiss Epic.
1: RTL al puls del sport regional.
0: Sono effettivamente 340 km se avessi bot Little Foss. Radon 500 corridori e corridori hanno fatto durante questa stefana il viaggio della punta fino a Tavos e le 5 etappe del Swiss Epic. Da prima di avere davanti Vart è stato il team in giardina la punta con gli indigenti Fadriba Randuni e Andrin Beli. Ed era da prima di avere in forma è stato il team RTR con Bab e figlia Rolf e Pierina Beli. Dusiades durante questa stefana è il team RTR stato sul podest in la categoria mixta. Alla fine è bastato la terza plaza ante il classamento generale. Dava tot in tot 17 ore, 36 minuti e 28 secondi sulla sella del mountain bike. A Roman Dobler discorrì con Rolf e Pierina Beli ante il boot del Swiss Epic. A Tavò.
2: Ante il boot del Swiss Epic 2026 col team RTR con Pierina e con Rolf Beli, prima di tutto Pierina e Rolf a tirare il chapeau. Gratulazioni, termina questa corsa leggendaria sulla terza piazza ante la categoria mixta. Era la medaglia della Epic Legend intorno con l'Oetz, un bel sentiment, Pierina.
3: Sì, è proprio, sì, noi siamo già in loge, che non siamo in canton giù, ossia, da voi. El da vos on che nos vento facce e sco famiglia già con l'Epic Legend medaglia per me e beh jetzt war meine medaglia per me schon net c'è special per quel che vai ich mein chu nons gi che din reperteu co alla set che als wie epic et quere per me din in dels pli bials moments che vai se veu da als corrider co alla medaglia de vese co alla emozion se dosse set reunir schine schon ja u special ed emozional.
2: Un viadi se poi dir Surinon ensemble con Bab fat l'on passà al Four Islands, al Epic in Croazia, l'ora al Mars, al Cape Epic in Sudafrica, is a preparausa sul Swiss Epic.
3: Yeah, era schon, yeah, in a lunga via. Et nus vein, era in a via, che nus vein, et mein Buschi planisau schon de Gigi, e propi vignevo din a pass per pass, et au la proxima possevo la data se participa, da si era quei propi in biviadi insemmen.
2: Un viaggio sul Swiss Epic che ha culminato asiada sul podest, due etappe der sul podest, una da terza, una da Gudania. Alla fine c'è tanto il classamento generale, anche la categoria mixta, air terz, vuol poter essere superbis, vuol poter essere losch.
4: Yeah, also seguire è un graziabile su tramen, aber questi sono meno da una voz, per esempio Pierina, ad Andrina in Crescì, sì. Col velo di montagna, semplicemente il club di velo. Lei ha cominciato con 6-7 anni, senza mera una voce, quasi 20 anni, che vanno con velo di montagna, senza quella base che hanno preso bene la tecnica. E lei ha cominciato con queste fonti parallele, senza guida, di con velo di montagna. E ciò che fosse qualcosa di quelle prestazioni tra me mai possibile.
2: E di proprio una farda famiglia di imparentese, il Bab Rolf sostegna, la mamma Daniela sostegna e si aduna qui con tutti, non c'è il tip che parava a terra d'Andrin, ci dice il profi, è proprio una bella storia che ho patriato durante questa stemma con Andrin e Fadrici Godonian, sensazionale questo Swiss Epic, c'è un po' di porter tutto il tempo al Maio Gion.
4: Sì, questo è una scia con il Swiss Epic e il Grigion per Fadri e Andrin, quei senza mera che una cosa del HCD, ad me sono milioni di al Spengler Cup che ho per un'equipe grigionese.
2: C'è influenza su V, Pierina Savairi su un isce bene nel classamento generale, e c'è Rolf ha detto, vuoi tu Dio a Clavadello in Giocidera, c'è un Godonia?
3: Sì, questo era per me bellezza, non essere su entrare un po' graggolai della sia, però si direi un po' più semplice, perché avevo già un pulito male scomma. Ma lui aveva detto che aspetta ciao hai, al sangue di gnao, se fidei non usavano alla fine quella corsa, si pensa che possibile. Questo è un dato estremo energia.
2: Voi potete fare un vivo ed essere l'os superbis in vostra prestazione, potete fare insieme con Fadri Dandrin un vivo questa sera. C'è la famiglia Belli a una fitch bella finizione di questo Swiss Epic 2026.
4: Sì, let's say, seguire sia tra me se vi finire sia il Swiss Epic che adesso da Bialaura. E schon ascensi insieme, aber forse insieme kins aveva neanche mai spiegato che venisci bene, eh? Aber scelgo si l'ongesi trovo in Valencia.
2: Sincere gratulazioni, za recreai bein, e grazie a Fitch, c'è noi un po' di accompagnare il Swiss Epic insieme con voi due.
3: Grazie Fitch.
4: Grazie a RTR.
0: Rolf e Pierina Belli del team RTR, stai l'ander via. Per un ultimo recap della nostra redattura di sport, ci dà qua da un po' musica. Da parte di un'Efna Swiss Epic e due storie di successo, romances.

0: Il Swiss Epic 2026 es in storgia. 5 dies de sport de mountainbike sul più alto livello, per la fine una squadra grigiuna romancia ci guadagna la corsa de prestigio alle Alps grigiunas. Quai non hai usci datemo mai. Fadri Barandun ed Andrin Belli toccavano avanti la corsa, ben per le squadre de favoriti, ci guadagna da 5 dies per questa corsa e senza dubbi una sorpresa. La piazza da podest del team RTR con Rolf e Pierina Belli fa la storia del Swiss Epic 2026 completa. Durante i prossimi minuti andiamo a discorrere un passo da questa avventura con il nostro redattore del sport Roman Dobler e l'escoliacono live. Roman, 5 ore sono passate dopo l'ultima corsa, sono le emozioni calmate?
1: Sì, a Kreischonce, le emozioni sono ciao, il pulso è su un livello normale, ma era già una storia incredibile. Qua c'è le famiglie, Barandoni, Beli, qua c'è quelle che hanno patriato durante quest'anno, qua è semplicemente stato geniale.
0: Barandoni e Beli hanno guadagnato la corsa, e c'è un spettacolo.
1: Ma garantì nulla il numero dei partecipanti e delle partecipantes della corsa da quest'anno, la qualità c'è quelle equipe professionali sono, quelle delle scelte ferme sco o mai. Quasi tutti i champions dei singles paesi dell'Italia, dell'Olandia, della Germania, della Svizzera e dell'Africa del Sud erano in grigione al Swiss Epic, la concorrenza proprio fitch ferma. E per cui non era questo successo in questa forma garantì nulla da spettare. Fadri Barandoni ed Andrin Belli hanno però fatto durante quest'anno i scelte Blair in Andretti, la fin finale a una cotonia meritata manch al Swiss Epic 2026.
0: Neben der Wand war der Tod pro Profis einer Squadra romanche per Schwast oder Fat. Ihr Team RTR con Rolf e Pierina Belli han fat Blair per Jair de perseguitar.
1: Ma per Bapi, figli, appunto per Rolf e Pierina Belli, alla fine di quest'anno proprio complì un semi, scopart dal team RTR, su un inizio tutti in quel circolo esclusivo da Epic Legends, che vuol dire da corridori e corridori, ci hanno fatto parte alla mamma da tutte le squadre epiche da mountain bike, vuol dire al Cape Epic, e ci hanno quasi ad aver fatto e terminare una corsa della serie epica in Europa. Alla fine hanno potuto terminare il Swiss Epic Race sul podest, sono i terzi, e tanto Rolf Square Pierina erano tux emozionalmente da qua ci hanno raggiunto.
0: Roman Dobler, ort ti vista, c'è resta da quest'evna sport da mountainbike?
1: Ma schon in prima linea al sport da questa alta qualità, e al fatto che il Grigione è una regione o una nazione del mountainbike, ci arriva da conguarar cus milders del mond, i resta per mai erces organizatur sa un regie per vida l'ora e della severtà just cun scurznir duas etapas i garantiri scea la sevrezza da partecipantes e partecipants. E l'ura er la gronda laur dell'intera famiglia Barandoni Belli in giuce propri genituars, amies e damis cun cianzi e parains han sostenuto tantes profis square al team da DRTR er quai resta però mai per d'un'in memoria.
0: Grazie, Fitch. Roman Dobler, live, il redattore del sport, accompagnato durante questo Stefano Swiss Epic tras il Grigion. Totals contents, ci avevi gust, ci siamo bondrius, totals contents, totals impressions, ci avevi con un click via rtr.ch.
2: RTR. Al puls del sport regionale.

con Genesis, il sempre vert Land of Confusion. Es las 17:57. El Swiss Epic conduce storges de success romances ed una nova pendiculare in una frazione de flem, fidaz. Ci vuol però moduna restare un patador la sombriva de flem. Che sono state le nostre storie, questa è stata l'attualità della domenica sera pro RTR. Elias Tuzeo si accompagna al microfono. Romancia, grazie per parlare. E adesso, fate una bella sera. Cominciai bene lunedì. E dalla prossima.

0: Il dì per RTL.
1: Ja, domenica sera, a cheu ven la sorvesta del dì. Miu nome è Alexi Baseglia. La disgrazia de Fiuca Tuseun ha cagionato la finale la morte di 4 persone. Oggi la polizia cantonale ha comunicato che in Zagli è un inflau due sbarras. Ier vevin inflau le prime due persone morte. Scos perida svalien negines persones pli, scrive la polizia. La ciunavla persona che veleva de pila noc sin sonde scos perida ha inflau el de curs del temps. De co chi ha bergiau e la casa è un buc clar, e vengono investigau vinavon. La regenza grigiuna condolesce le famiglie delle unfrendes, scolle scrivono in comunicazione, e le sedi consternide e triste investe la disgrazia. Vinavon in grazia la regenza to quelle persone che in sedi dades e stades in azione durante il fiuca Tuseun. Derivas in voi alla parte dens della Val Calanca e vino von Bopusaivel, per tu causa il ciancun dente Molina ad Arvigo. In plirs logen servenu giu material sin voi a tia urezis la Gievia Vergada. Als responsables del canton volen decide de meun, cula colligazione la Val Calanca sa puspe venir aviarte. Con sgolz de helicopter vegni pil momenti dau als indigenza dels turists, scelz ambesign surgenz. La corsa de mountainbike Swiss Epic finisce con una vittoria Ramoncia. Il duo Fadriber Andun de Semeden ed Andrin Beli de Sagogn guadagna la corsa de ciun etapas. La finale è un restau in vantaggio di 1 minuto e 33 secondi, sils talians Stefano Goria e Davide Foccoli. E la categoria mixt fan Rolf e Pierina Beli il team RTR Platz 3. Victurs diventano il duo Mallory ed Eric Bart. Quai tot per oz, io diviso il vinovon in una biala sera con nies program.
0: RTR Vita e Greta.

0: Cant, per exprimer emoziuns, per exprimer historias e raquintar la vita. Ad est las historias de la vita muenten ella savens tocant e las larmas.
1: Io sono in cascion che braccio il plire scale amna. Aber io crevai in bien, io sono sco... vai bien connex con mie emoziuns.
0: Ella è Paola mia cadonau. Ad ennies discurs filosofic davart il sen de la vita, tredesce la giufna musicista e pedagoga da cant, c'è che muenta ella, tir larmas, moe c'è che data della verma in forza e sen de viver. Miu nom Gabi De Gonda, ben veni al magazzin Vita e Creta da Stat, a vos tots in abiala domenica.

0: Nus tuts vain piars a pradin persunas durant nossa veta. Tuttanina realisescins che zi chi, chins veva acne main bugien, ai bu pli. A magari resentins quasi al desideri da scriver quae chins senta, e per sa delibera a verbalisa quae chins ha mai se viu dia quella persona. Al psicologo e teologo Arno Arquint scrive per quai
1: In tai n'hai accetta un'orma parenta. Tots duas vevano fadia con una teologia massa accademica ci nu veva in giuna plazza per spiritualità e sentiments. Una teologia fraida e bler massa cognitiva.
0: All'antira brev, ad una persona che hai bu pli o di nos capternus en vita e creta el plaits in via en cuort moment.

0: Vustat leis il magazin della Dumengia. A nos ven ual udiu Alexia Marcus cun lur canzun Il Desideri. Al plait sin via de dots ei ina brev. Ina brev de cumiau, ina brev d'engraziament, ina brev en memoria. Ina brev che consolescia forse essa setz. Scret quella a Arno Arquint, che è teolog, psicolog e scienziau de religion.
1: Vita e creta, il plet sin via.
2: Martin, charami, tu non es più. Ena giusta letti annunzia da mort. Tu non es più sin cus mont. Tes patiment a chata una fin. Avant Blair Zons an sejan no inscontrats per la prime ada. A Fribourg, in gioce no duas va impassantà in sembal, diverses ures illes listesses prelecciuns teologiques. Scha non ovem Blair da ci faro in concel, saiamo che tu am deras simpatic, un tip quiet e modest. Un ci nu steva croder su e ner far verer alc. Un tip simpatic con un bel rier. Pucia c'è non nu veven de più contact da quel temp. Pur Blair sonst più tard an sich net lure der c'è in scontrats. Quiste ada de re il docent e tu il student. Der c'è a me scruda su con tes rier c'è niva da cor. Da spö quist in scontra an sveine visse d'una der c'è. Schwelt andat in öl las bläres paralleles in nossas vites ed in nossa vision del mond. In tai nai accetta un'orma parenta. Tots duas veven no fadia con una teologia massa accademica, ci nu veven giuna plazza per spiritualità e sentiments. Una teologia fraida e bler massa cognitiva. Scopertai deira il sonch er per mai più da strusch illa natura ed in mincia esser co illes doctrinas teologiques. Per no duas deira l'impustüt la experienza directa l'importante e na ils impisamains o las ideas abstractes. Usche deren no tots duas amis dels mystikers da tot las confessions e religions. Nos da casa comun deren ils portrets, la magia, la imaginazione e na il savair teoretic. Sco eu derger tu un tip fitch sensibel, il mal de conumans nu lasceva freite tai. Tu soeva stad lar fitch bein, alt cia be pax umans san propi. Pü in teams cia nos in scunters niven, pü clair es a nü quant fitch cia tu patisces vide cus mont, quam freit cia tu asch, quant sul sulet cia tu azaintes. Tu non levesch più vivere in avanti uscea. Tes mal dera massa grant, la fora massa sciura, tes a sentir massa sul. Martin, charami, es un persvas che tu stas bain osa, che ti orma svola, scoinaglia sur quis muant, libra e senza tema. Ti orma es tornada a casa e la patria d'ingiondar cela deriva. Au senti a vuja ent il vent e vez ti a lüm ils steiles. Au et bat ent ils flüms ed ils leis. Et es rier stjoda mes cor. Martin, charami, arrivair.
1: Plet sin via.
0: Al plet sin via, la brev de cumiau de Darno Arquint. Quella am fleis è e la quotidiana de venderdis, nisco adina, pront per vus e sin play RTR.

0: I Got a Name. Musica folk dal Stadis Uni, questau al Jim Croce. Vustat lais RTR. Suenter las novitats de las nov u disco il art musical. En vista al jubileum de Chuncontons de la Scola de Musica en Giadina Bassa, a Braida Janet, envidau e la fonoteca Trais Dunas. Trais generaziuns de Dina Wart Florina Rager, che si ricorda delle anciate della Scuola di Musica in Engiadina.
1: E malgrado che c'è Rico Falet, hanno l'idea di iniziare la Scuola di Musica, cioè come ha fatto un gran piacere, ed era re-incentata da questa idea. Per me era questa la prima possibilità di poter istruire in musica.
0: Biare gordientes ein restades Adela. Actualmein ei Sidonia Caviezel engagada alla Scola de Musica con struttura. Per ella, alla Scola de Musica una grande montada.
2: A me fa un grande piacere che non potuto tornare dopo i miei studi per me per me raggiungere musicale senza che non cominci a mia via su nostra dercia splacciata.
0: Actualmein frequente è il terzo hosp la Scola de Musica. Quella giovane matta a 12 anni Adela Aila Noemi Koller de Dardez.
3: A mai fa la musica semplicemente fitch plagiar. Es un orgelin e clavecin e cantant il cor dels juvenils pro Sidonia Caviezel.
0: De pli regordientes, de pli anecdotes e de pli exprimer il plagier de la musica con quellas trois protagonistes udis, suenter las nov, il art musical con Braida Janet. E quei arch musical am fleis vus schonosa sin play RTR per tatla durant que vus figeis vossa spassegiade della domenica.

0: E con quella ballada romantica de Chante, Moiselle, Mose, Rosa, va nostra emissione de Vita e Creta plaunet alla fin. Paola Mirca Donau, musicista e pedagoga de cant, ha tradiu oz a nus che al sen de la vita dependi savens, bon moda della, ma bain è da si un tir contorn.
1: Questa è una greva de moda che il sen de la vita per me si crei. Da Grazia, a Sorvigny Grazia. Dat maiteneri se sviluppat go. Ja, maiteneri.
0: E con quel splits de Paola Mia che donau, va bom a nostra emission a fin per oz, ma ben è quella serie de stat. Tutte le emissioni di questa stat da vart, de mondes filosofiques, en connex col sen de la vita, an fleisvus in nostra pagina rtr.ch, ni es in nostra applicazione Play RTR. Adossa ti vigio vus, vine von in a biala stat, in a biala domenica, a demaun lu in a buona partenza e la nova jamna. Miu nom, Gabi de Gonda, mi raiba in de vus.

0: Il dì dal RTL.
1: Ja, domenica sera, a cheu ven la servesta del dì. Miu nome è Alexi Baseglia. La disgrazia de Fiuca Tuseun ha cagionato la finale alla morte di 4 persone. Oggi la polizia cantonale ha comunicato che oggi è un inflau due sbarras. Ieri avevano inflau le prime due persone morte. Scosperidas valien 9 persone pli, scrive la polizia. La ciunavla persona che veleva da pila notte sin sonda scosperida ha inflau il decurs del temps. De cochi ha bergiau e la casa è un bo clar e veni investigau vina von. La regenza grigiuna condolesce le famiglie delle unfrendas, scola scrive in una comunicazione. Ella si è consternita e triste in veste la disgrazia. Vina von in grazia la regenza to quelle persone che si è dada se stata in azione durante il fiuca Tuseun. Derivas in voi alla parte dens della Val Calanca e vino von bo pusaivel, per tu causa il ciancun dente Molina ad Arvigo. In plir slogan servenu giu material sin voia tia urezis la Gievia Vergada. Als responsables del canton volen decide de meun, cula colligazione alla Val Calanca sa puspei venir aviarte. Con sgolz de helicopter veni pil momenti dau als indigenz dels turists, schel zambe sin surgenz. La corsa de mountainbike Swiss Epic finesce con una vittoria Ramoncia. Il duo fa dribere un dun de Semeden ad Andrin Beli de Sagogn, gudogna la corsa de ciune etapas. La finale è un restau in vantaggio di 1 minuto e 33 secondi, s'italian Stefano Goria e Davide Foccoli. Nella categoria mixed fan Rolf Pierina Beli il team RTR Platz 3. Victors diventano il duo Mallory ed Eric Bart. Qua è tutto per oggi, io gli viso il vino von in una biala sera con il mio programma.
0: La saira del RTR.
2: Con scovridas

Musica per Lina Scadin. Per Tai.

0: il sit de stat per tai. Per mai.
1: Cercavo un mare calmo e ho trovato te.
0: RTL. Simplemein per tu.

dance. We're going to dance and have some fun.

banderalla fatta strauni. Oh, scioffali, olella, oh, scioffali, olà. Oh, celella, una signora, ma l'amore si